Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Cody Holiday con My Love's For You, le 8:11 in tutti i penny d'Italia. Iniziamo i nostri collegamenti. Si va a Locri, in un posto bellissimo. Adesso ve lo raccontiamo.
1: Penny arriva anche da te.
0: E do nuovamente il buongiorno al nostro caporedattore Giovanni Martinez, eccoci qua.
2: Grazie, grazie Tommaso, che piacere dare invece la voce appunto al nuovo ospite, al primo ospite di questa giornata, perché siamo col direttore Domenico Giovinazzo, proprio appunto del Penny di Locri, ricordo via Guglielmo Marconi 229. Domenico, ciao, buongiorno, benvenuto, come va?
0: Buongiorno.
3: Buongiorno Giovanni, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri colleghi di Penny d'Italia.
2: Perfetto.
3: Grazie per questa telefonata. Noi siamo qui a Locri, stiamo inaugurando oggi, già la gente incomincia ad affluire al punto vendita. È un punto vendita nuovo, ben organizzato, ben gestito. Siamo felici di accogliere la clientela con queste nuove vesti.
2: Fantastico. Senti Domenico, ma io so che tu sei un calabrese doc, è giusto? E che da tempo un po' sei da Penny con noi nella nostra squadra. Tra l'altro in questo caso ti avvicini a casa, insomma, come vivi questo momento?
3: Guarda, per me è stato come un regalo, diciamo che ho marciato tanto su questa battaglia, direi, certo, che l'abbiamo vinta. Adesso siamo qui a cercare di vincere un ulteriore traguardo, diciamo, va.
2: Beh, il lavoro di squadra paga, so che c'è dietro una bella squadra, poi ne parleremo, come dire, insomma, insieme anche agli altri ospiti. Però intanto Tommaso ha una curiosità, vuole fare una cosa insieme a te.
0: Sì, Domenico, fai finta che io sia lì con te, mi porti in giro a braccetto all'interno del punto vendita. Quali sono le particolarità?
3: Assolutamente, allora entriamo e ci accoglie un reparto frutta ben assortito e colorato, e abbiamo frutta di ogni genere, banane, fragole in offerta, meloni gialli che qui sono un must, per poi proseguire con tutta quella che è la verdura, pomodori, zucchine e quant'altro. Ci rechiamo poi verso il reparto della gastronomia, dove ci sono i colleghi già indaffarati con una miriade di clienti. Abbiamo le vasche ben rifornite con grana padano, pecorino locale, mozzarella, burrate e quant'altro, e ci sono i nostri fantastici gastronomi che stanno qui a lavorare per servire la maggior parte dei clienti, che sono davvero molto molto affluenti.
2: Ma tra l'altro tra un po' ci sentiremo anche con Mario Sendente, che è appunto il capogastronomo, quindi ne parleremo con lui, entrerà nel vivo dei prodotti calabri, certo, insomma, certo, presenti. Poi andiamo alla macelleria, mi sa, no?
3: Sì, c'è il reparto della macelleria che è rifornitissimo, c'è di tutto, salsiccia locale, salsiccia piccante, fusi di pollo tagliato, c'è di tutto.
0: Allora facciamoci mettere qualcosa da parte,
2: al solito,
0: mandiamo qualcuno all'Ocre a recuperare, perché
2: mandiamo
0: come si
2: qualcuno, deciso. Domenico, ormai sei rovinato, perché Tommaso ha segnato sulla carta l'Ocre, via Guglielmo Marconi 229,
0: è finita,
2: si mangia tutto. Senti,
3: lo aspettiamo a braccia aperte,
2: come tutti i nostri clienti del resto. Anzi, a proposito, facci tu ovviamente i tuoi ringraziamenti, e se vuoi ovviamente i saluti, un invito a tutti i nostri clienti, anche magari sono nei Penny vicino lì a Locri.
3: Assolutamente sì, voglio ringraziare tutti i colleghi che sono venuti da ogni dove per darmi una mano, ringrazio i ragazzi del mio punto vendita, sono fantastici, e ringrazio i miei RDZ, a Capiari, a tutti quanti per aver permesso la creazione di questa splendida apertura.
2: Fantastico.
3: Invito i clienti a venirci a trovare, perché li aspetteremo a braccia aperte con la solita gentilezza che ci contraddistingue.
0: Dai, che bello! Ma come si fa? Cioè, bisogna andare subito oggi.
2: Poi uno si chiama Domenico Giovinazzo, oh, fantastico, già sorridi appena di questi. Quindi tutti da Domenico all'Ocri, forza!
0: Grazie Domenico!
3: Grazie.
2: Ciao, grazie della disponibilità.
0: Grazie, grazie a Domenico Giovinazzo, il direttore di questo nuovo Penny, che già ci fa capire la bellezza. Poi il reparto ortofrutta, ormai lo dico anche ai nostri clienti, il mio reparto preferito, colorato, profumato,
2: buonissimo,
0: sapori, colori,
2: poi
0: bellissimi.
2: In Calabria puoi mettere all'Ocri,
0: E allora oggi giornata importante, martedì 9 giugno siamo all'Ocri, via Guglielmo Marconi 229.
1: Penny arriva anche da te.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Siete su Penny FM, buongiorno e buoni acquisti.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny speciale 2 più 1 gratis, le vostre bevande preferite ad un super prezzo: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Da gustare in bicchieri, magari anche colorati che ci riportano all'estate, qualche cubetto di ghiaccio e una fettina, perché no, di limone. Da Penny 2 più 1 gratis, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se acquistate 3 lattine, una è in sconto a soli 70 centesimi. Stesso discorso, 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, yogurt greco da abbinare a del miele e a delle noci, un classico della tradizione greca, cremoso, croccante e ricco di proteine, oppure mela e cannella, sapore da apple pie, diciamo, con poche calorie. Allora, da Penny, yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis, se ne acquistate 3, un pezzo è in sconto a soli 63 centesimi.
1: Penny, arriva anche da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: musica. Musica classica, un grande classico anche sentire sulla nostra radio. Giusy Ferreri, sono le 8:26 in tutti i Penny d'Italia.
1: Penny arriva anche da te.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti i clienti Penny, buongiorno al nostro caporedattore Giovanni Martinez.
2: Grazie, grazie Tommaso, ma buongiorno soprattutto al nostro amministratore con delega amministrativa, siamo con Gotthard Klingan. Buongiorno Gotthard.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti.
2: E allora, che piacere averti qui ai nostri microfoni. Ovviamente siamo a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Insomma, riprendo le nuove aperture del 2026, si conferma, diciamo, una un'importante regione per il Penny, questa, una grande attenzione verso la Calabria, una cosa importante.
3: Sì, è molto importante per noi arrivare adesso a Locri, principalmente a Calabria, questa meravigliosa regione d'Italia. E noi abbiamo molto focus in qua e noi vogliamo aprire anche tanti altri punti vendita in futuro in Calabria.
2: Perfetto, bellissimo, ma so che gli interessi di Penny certo sono per la Calabria, ma è importante per Penny essere presente anche in tutte le regioni. Ci avviciniamo di più così alle persone, al territorio, no?
3: Sì, ma è certo, noi abbiamo un focus per l'espansione, noi facciamo 16 aperture in questo anno in tutte le regioni d'Italia più o meno, noi abbiamo solo escluso per il momento Sardegna, ma
2: quindi nessuno sa in futuro che cosa facciamo. Non si può mai dire, anche la Sardegna, questa è una novità assoluta, però l'interesse
3: no,
2: è chiaro, per tutta l'Italia.
3: Chiaro. Sardegna, Sardegna per adesso è escluso veramente.
2: lo so.
3: Nessuno sa in futuro che cosa noi possiamo sognare, no?
2: Questo ci fa piacere moltissimo. Questa è, come dire, una grande apertura appunto per il futuro. Questo ci fa molto piacere. Senti Gotthard, vuoi fare un saluto anche ovviamente a tutti i nuovi colleghi che ormai stanno allargando oggi lì a Locri la famiglia?
3: Sì, ma certo, io sono con i nuovi colleghi a Locri. Cioè, da ieri sono così bravi e benvenuto a Penny, a nostra famiglia.
2: E allora noi ringraziamo Gotthard Klingan, grazie Gotthard per essere stato con noi. Ovviamente ricordo il nostro amministratore con delega operativa presente oggi alla nuova apertura, quindi un bel segnale appunto anche per la Calabria. Fantastico, restate con noi perché tra un po' arriva anche il sindaco, quindi insomma siamo veramente in ottima compagnia.
1: Penny arriva anche da te.

0: Robbie Williams Lost. Robbie Williams che su Instagram ho visto era con Gary Barlow, quindi hanno fatto un revival Take That a cantare insieme.
1: Bellissimo,
0: solo che lui era col pigiama sul palco. Bellissimo.
1: Vabbè, era rimasto un po', come dire, addormentato, però poi si è svegliato. E come?
0: Poi si è svegliato. Anche noi siamo belli svegli, andiamo a Locri.
2: Penny, le nuove aperture.
0: Do il buongiorno ancora al nostro caporedattore Giovanni Martinez, eccoci.
1: E allora, Tommaso, oggi è una giornata speciale, ricordo siamo a Locri, siamo in via Guglielmo Marconi 229, come si scorda questo indirizzo, ma soprattutto come ci si scorda dei nostri ospiti, perché con noi c'è Willy Marino, che è il coordinatore vendite sud. Ciao Willy.
0: Buongiorno.
3: Ciao a tutti.
1: E allora Willy, noi siamo ben svegli, a differenza di Robbie Williams che era in pigiama durante la sua cantata, però siamo svegli perché siamo ritornati in Calabria, che è una cosa bellissima, diciamo, una Calabria su cui Penny, abbiamo sentito anche prima da Gotthard Klingan, sta puntando molto. Questo significa stato di buona salute, di espansione sul territorio, no?
3: Assolutamente sì, ormai ci sentiamo spesso per la Calabria, no?
1: Quindi sì, questo vuol dire, è bello.
3: Vuol dire, è bello, esatto. È un territorio che abbiamo cominciato a sviluppare in realtà 2 anni fa. Questo è il 9° punto vendita. Mm-hmm. E vi anticipo che da qua a fine anno ce ne saranno altri in Calabria.
1: Ecco, che ecco, bello. Quindi questa è una grande anticipazione. Quindi un'apertura che comunque, diciamo, si avvicina alla gente, ma anche ai turisti, no?
0: Si avvicina alla gente, ai turisti. Quest'anno lì a Locri, bandiera blu 2026. Quindi quale migliore occasione per andare a fare la spesa da Penny, poi andare a vedere un mare meraviglioso, dei posti bellissimi. E poi Penny dà continuità occupazionale, giusto?
3: Assolutamente sì. Parto dal discorso della bandiera blu. Io uh-huh. sono venuto qui sabato, ho fatto un giro perché vicinissimi a Locri abbiamo Siderno, che è a circa 2 minuti dal punto vendita, quindi diciamo che Siderno e Locri sono 2 località molto vicine, quasi uniche, diciamo. Uh-huh. E si vede già che è cominciata, perché apriamo in un periodo perfetto, perché inizia il turismo. Tanta gente provava a entrare nei giorni prima dell'apertura, perché siamo sulla statale 106, siamo praticamente a 10 metri dalla spiaggia.
1: Che bello.
3: Siamo proprio, valorizziamo il territorio. Considerate che, appunto, parlando di valorizzazione, questo era un ex gestore, uno dei nostri uh-huh. competitor, l'abbiamo rilevato da loro. E con questo abbiamo pure rilevato i colleghi oggi in Penny che lavoravano col vecchio gestore, quindi abbiamo accolto 10 persone nuove in negozio.
1: Bello.
3: È stato bello perché l'abbiamo mandato in giro per la Calabria a fare l'onboarding, la formazione, e li abbiamo fatti diventare Penny.
0: Ma scusate, ma a questo punto facciamo un famoso pop-up store, quelli temporanei, lo mettiamo
1: direttamente sulla spiaggia.
0: Scusa, e poi lo tiriamo via a fine dell'estate, no?
3: Esatto, qua c'abbiamo i colleghi col penny truck, con le bici, lo organizziamo
1: veloce.
3: Bellissimo,
1: è fatta. Senti Willy, confessa, ti sei fatto anche il bagno?
3: Allora, no, però confesso che da qui ai prossimi 2 giorni me lo farò, perché il mare è veramente bellissimo.
1: Ok, allora.
0: Minimo bisogna pucciare i piedi, come si dice dalle mie parti.
1: Dalle tue parti.
3: Esatto.
1: Senti, a questo punto facciamo un invito, un saluto a tutti i nostri clienti a venire ovviamente in questo luogo meraviglioso.
3: Allora, andando a parte dei ringraziamenti,
1: certo.
3: In bocca al lupo ai nuovi colleghi di negozio che sono entrati in questa grande famiglia di Penny, e poi ovviamente ne approfitto per salutare tutti i colleghi che stanno lavorando nei negozi. Un saluto qui dalla Calabria e un ringraziamento ai clienti che oggi ci verranno a trovare.
1: Fantastico, adesso poi entreremo nel merito, appunto,
0: certo.
1: di tutte le varie proposte, anche delle offerte ovviamente. Tra pochissimo saremo con il nostro responsabile di zona.
0: Grazie allora, grazie
1: che
0: al
1: bella
0: nostro...
1: immagine, che bello, il mare blu, bandiera blu,
0: bandiera
1: fantastico.
0: Blu, bellissimo,
1: fantastico,
0: insomma, doppia occasione per andare a vedere il nuovo punto vendita a Locri. Grazie a Willy Marino, coordinatore vendite sud. Noi il tempo di una canzone, due forse, ma abbiamo ancora tanti
1: sì,
0: ospiti.
1: Sì, ritorniamo in via Guglielmo Marconi 229, ovviamente a Locri.
2: Penny, arriva anche da te.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Mascherie, Mascherie, che pensavo fosse Mascherie.
1: Romantico questa mattina.
0: Siamo così,
1: eh?
0: Siamo così, siamo romantici. Andiamo adesso dove? All'Ocri, in un posto bellissimo.
2: Penny, arriva anche da te.
0: All'Ocri, nuova apertura, via Guglielmo Marconi 229. Do ancora il buongiorno al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
1: Grazie Tommaso. Diamo anche il benvenuto ovviamente al responsabile di zona, perché certo, siamo con Pasquale Morabito, proprio lì al Penny. Ciao Pasquale, buongiorno, benvenuto su Penny FM, ovviamente tutti i Penny d'Italia.
0: Buongiorno.
3: Ciao ragazzi, grazie.
1: Che bello, si sente che siamo al sud, viva il sud. Senti Pasquale, a proposito di sud, c'è un film di Troisi che è Ricomincio da tre, ma noi ricominciamo dal sud, ci inseriamo sempre di più nel territorio calabro. Qui tra l'altro all'Ocri, lo possiamo dire, apriamo le porte all'estate, bellissimo. Come ci siamo attrezzati?
3: Sì Giovanni, allora Troisi iniziava da ricominciava da tre, noi ricominciamo da due.
1: Ah è vero, giusto.
3: Noi ricominciamo da due perché questo è il secondo negozio che abbiamo nella provincia di Reggio Calabria. Mm-hmm. Ed è il nono negozio che abbiamo nella regione, quindi stiamo rafforzando la nostra presenza in Calabria.
1: Bellissimo.
3: Come ci siamo attrezzati? Siamo attrezzati e abbiamo ristrutturato e riqualificato una struttura che già esisteva sulla principale arteria, che è la 106, mm-hmm, che lega la cittadina di Locri a quello di Siderno.
1: Ah, ok, quindi insomma siamo proprio in pieno mare praticamente, siamo quasi al mare.
3: Sì, sì, ce l'abbiamo di fronte proprio il mare.
1: Che bello, quindi i tuoi occhi saranno immersi di azzurro, di blu.
3: Sì, esatto.
0: Meraviglioso. Senti Pasquale, cosa offriamo ai nostri clienti e le offerte di questa nuova apertura all'Ocri?
3: Sì, il negozio l'abbiamo aperto con il nostro format offensive, quindi i clienti troveranno i reparti macelleria, gastronomia, frutta e verdura e il pane che sforniamo noi, il reparto back off. Abbiamo iniziato con un bel sottoposto, inserendo i noti marchi nazionali come pasta Barilla, birra Peroni, mm-hmm, e all'interno potranno comunque trovare una vasta gamma di prodotti regionali come i pecorini, i salumi,
1: la soppressata,
3: bravissimo.
1: Com'è che si dice in calabrese? Soppressata, com'è?
3: Soppressata.
1: Soppressata si dice soppressata.
3: Ah, dice voi, la dite voi.
1: Ok, bellissimo, bellissimo. Senti, questo sorriso meraviglioso lo sta regalando a tutta l'Italia e questo ci fa veramente molto piacere. A questo punto direi, fai un ringraziamento ovviamente a chi ha contribuito a realizzare questa bellezza, questo nuovo Penny, e poi un saluto per i clienti.
3: Sicuramente, devo ringraziare tutte le aziende che ci hanno portato a questo giorno, tutte le aziende esterne, tutti i colleghi che hanno partecipato, dall'espansione, la logistica, le vendite, tutti i colleghi che sono venuti dagli altri negozi a darci una mano. E volevo fare un ringraziamento a parte al collega Giovanni Platania, che mi ha dato un contributo eccezionale e senza di lui non sarei riuscito ad arrivare ad oggi.
1: Che bello, guarda, tra l'altro conosco personalmente Giovanni, io non so, cioè, c'ha una faccia così dolce e simpatica, veramente grazie anche per averlo ricordato.
3: Permetti,
1: dai, certo.
3: Se mi permetti, volevo fare una dedica al collega Ruggero Romano,
1: certo,
3: che è venuto a mancare un mese e mezzo fa, mm-hmm, e volevo dedicare a lui questa apertura.
1: Ciao, che bello, bellissimo, concordo pienamente, persona straordinaria che è rimasta nel nostro cuore.
3: Sì, esatto.
1: Fai un saluto, un invito anzi, meglio, ai clienti, falli venire.
3: Faccio un saluto e un invito a tutta la popolazione di Locri e dintorni, e spero che il nostro negozio possa piacere e rimangano soddisfatti di quello che abbiamo fatto.
1: Beh, sicuramente sì, bellissimo questo invito e anche il ricordo ovviamente meraviglioso a uno dei nostri colleghi che è rimasto nel nostro cuore. Secondo me con questo invito arriva il sindaco, io non voglio
0: arriva
1: dire
0: il
1: niente.
0: Sindaco, la cosa bella che mi colpisce sempre delle nostre aperture è proprio la sensazione di famiglia, no? Ecco, la famiglia che ti accoglie da pe. Non è soltanto andare in un posto e fare la spesa, ma è molto molto molto di più, lo sappiamo ormai da tanto tempo. Grazie a Pasquale Morabito, responsabile di zona. Ripartiamo tra un attimo, arriva JX Italia Starter Pack.
2: Penny arriva anche da te.

Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Too Much Love, Rochford su Peña FM. Adesso c'è lo sport.
1: Tutto lo sport su Peñ FM.
0: Ancora buongiorno al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Lo sport, perché mentre tra due giorni iniziano i mondiali, la nostra nazionale non ci sarà, però devo dire che sono state comunque due partite interessanti, quelle di settimana scorsa, con il CT Baldini che ha fatto giocare tanti giovani.
2: Direi di sì, tra l'altro ricordo che queste partite sono state comunque importanti per la risalita, diciamo, nel ranking mondiale, quindi sì, diciamo, proiettandoci verso il futuro, una ricostruzione ovviamente che parte dai giovani, questa una cosa molto bella. Sì. Abbiamo giocato domenica contro la Grecia, abbiamo vinto 1-0 e noi, il nostro inviato Fabrizio Condò era proprio lì per noi,

0: e ha preso le voci dei due giovani giocatori.
1: Due giovani che, secondo me, se non ci fosse stato Baldini a far esordire questa squadra, non dico che non li avremmo manco conosciuti, però dico no.
0: Ma dipende. Matteo D'Agasso gioca nel Venezia, che è appena, diciamo, risalito in Serie A, quindi complimenti sia lui che alla sua squadra. Bello sentirlo vivere i momenti della nazionale.
2: Ma anche se me l'avessero detto un anno fa, perché l'ho detto prima dell'intervista, un anno fa ero con il mister a giocare la finale playoff in C, quindi un anno dopo essere in nazionale non ci avrei mai creduto.
1: Ecco, questa è una bella emozione, ovviamente, quella di sentire un ragazzo così giovane che non avrebbe mai neanche pensato forse di essere convocato. E perché no, invece? Forse questo
0: questo potrebbe essere lo spirito giusto per ricostruire una nazionale fatta di giocatori che hanno voglia di stare appunto all'interno del gruppo, di creare gruppo e di giocare e vincere, insomma.
1: Assolutamente sì. Sentiamo anche la voce di Fabio Chiarodia, che è un giovane che gioca in Germania nel Borussia Mönchengladbach.
3: Più che importante, erano bellissime, erano delle emozioni bellissime. C'avevo mia famiglia nel stadio, sia in Lussemburgo che qui in Grecia. È un sogno grandissimo che si è realizzato.
1: Sì, perché la nazionale ha giocato due amichevoli importanti, Lussemburgo e poi la Grecia. Chissà che possa essere un tassello importante per l'Italia del futuro. Si parla, c'è chi vorrebbe tenere Baldini sulla panchina della nazionale.
0: No, perché no?
1: Si parla però già di un Roberto Mancini bis.
0: Staremo a vedere. Non esprimo giudizi, perché insomma, secondo me non è proprio la scelta migliore, ma questa è la mia opinione, come tutti quanti devono averlo, ovviamente. Staremo a vedere,
1: però c'è grande entusiasmo, perché tra due giorni iniziano anche i mondiali. Si parte alle ore 21 con Messico-Sudafrica, se non sbaglio.
0: La prima in calendario,
1: perché uno dei paesi che ospita il mondiale è il Messico, quindi diciamo che sempre una delle squadre ospitanti è quella che fa la prima partita. Beh, insomma, sarà interessante comunque vedere quali saranno le sorprese, soprattutto di questo mondiale.
0: Interessante capire per chi tifare.
1: Quello è bello. Va bene, tra poco invece arriva il sindaco in onda qua su Peña.
0: Ci siamo. Noi tifiamo per il Locri, ecco, abbiamo
1: noi
0: già capito.
1: Noi tifiamo il Locri, sarei curioso di sapere il Locri dove gioca.
0: Adesso andiamo a guardare.
1: Adesso andiamo a cercare. Intanto ancora buongiorno in tutti i Peni d'Italia, buoni acquisti, è martedì 9 giugno, vi ricordo che siamo in contatto diretto con Locri in questa nuova bellissima apertura in via Guglielmo Marconi 229. Vi ricordo anche come fare a stare con noi: vi basta andare sul sito penny.it nella sezione Penny per voi, oppure scaricate l'app TuneIn Radio, cercate Penny FM, ci ascoltate mentre fate la spesa da Penny. Ma c'è anche un numero WhatsApp per le vostre dediche, magari volete mandare un bel messaggio di incoraggiamento, di in bocca al lupo,
0: chiaramente,
1: no?
0: Anche per i colleghi appunto appena entrati, quindi diamo il benvenuto anche a loro.
1: 345 4530 423,
0: e forse anche per sapere chi canta il prossimo Gold.
1: Attenzione,
0: di Penny FM.
1: Lo scopriamo insieme adesso.
4: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Il nostro disco gold, Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, canzone che divenne celebre col film 9 settimane e mezzo. Canzone, l'originale venne pubblicata nel 72 da Randy Newman nell'album Sail Away. La versione che avete appena ascoltato di Joe Cocker, bellissima, è del 1986. Joe Cocker, You Can Leave Your Head On, il nostro disco gold, pronti a ripartire così.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Da Penny c'è sempre lo speciale salva spesa qui che vi attende e si prepara anche lo speciale per l'estate, perché c'è il gelato e c'è anche un buon caffè. Il caffè per la mattina, il gelato perché no, per il pomeriggio, una buona merenda prima di andare in spiaggia. Allora, gelato cornetto classico e al cioccolato, Algida, confezione ognuna da 6 pezzi in sconto addirittura del 23% a soli 4,19 euro. E poi un buon caffè ci vuole, magari per iniziare al top la nostra giornata. Caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi, ogni panetto in questo caso è da 250 grammi, quindi totale 1 chilo di caffè, ne avete anche per i vostri amici. Caffè crema e gusto forte Lavazza, con lo speciale salva spesa 1 chilo in offerta 12,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Alfa e Manu Ciao, a me mi piace su Penny FM.
1: Penny, le nuove aperture.
0: Martedì 9 giugno 2026, do ancora una volta il buongiorno al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Grazie, grazie, anche a noi ci piace essere ci qui, piace. Ci piace, ci gusta, ma soprattutto ci gusta stare insieme ad Angelo Famà, che è il nostro specialist frutta e verdura. Ciao Angelo, buongiorno, benvenuto su Penny FM e a Locri.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la famiglia Penny e ai nostri clienti.
2: Senti Angelo, siamo in estate, lo possiamo dire, quindi frutta e verdura danno il meglio di sé, sia come colori ovviamente, ma poi come gusto, mamma mia. Dici un po' qual è l'assortimento e quali offerte ci sono per i nostri clienti.
3: Adesso siamo nel periodo clou della frutta, estate, fa caldo. Oggi ci siamo presentati qua ai nostri clienti con un vasto assortimento pieno di colori. Siamo nella stagione piena delle pesche, abbiamo tutto l'assortimento, tutte le varietà di meloni, come il melone retato, il melone gialletto locale, l'anguria che tra l'altro è in promozione a 0,69 centesimi, che è un prezzo molto competitivo.
2: Direi
3: per il periodo attuale.
0: Beh, molto...
3: E poi abbiamo come prodotto locale una splendida cipolla di Tropea, sia fresca che essiccata, e poi abbiamo il bango frutta pieno di piantine di peperoncino che non possono mancare qua in questo
2: momento.
3: Vabbè,
2: chiaro, c'è Tommaso che fa dei gesti che tu non puoi vedere.
0: Stavo già cercando di capire cosa fare con la cipolla di Tropea, adesso ci pensiamo.
2: No, ci sono un sacco di ricette, sono buone, quindi la cipolla di Tropea poi fa benissimo, quindi su questo non ci sono dubbi.
0: Senti Angelo, invece un consiglio pratico. Oltre il costume fondamentale, che frutta o verdura ci consigli di portare al mare?
3: Allora, un consiglio pratico è portare la frutta fresca, anguria, melone, le pesche, ma anche cetrioli e pomodorini. Sono rinfrescanti, leggeri, aiutano soprattutto a restare idratati durante una giornata al mare molto calda.
2: Beh, certo, poi sono ricchi anche di sali minerali, quindi insomma, voglio dire, sono un tocca sana per l'estate e ovviamente per il mare, esatto. Che mi sa che voi vedete proprio lì direttamente dal Penny.
3: Noi ce l'abbiamo a due passi praticamente, possiamo venire a lavorare in costume.
0: L'abbiamo detto, dobbiamo
2: detta
0: fare
2: così,
0: una...
2: così ci fa venire un po' di invidia, fattelo dire.
0: Bisogna fare subito una succursale direttamente sulla spiaggia.
2: Quello non sarebbe male, c'è un progetto di Tommaso di farla direttamente sulla sabbia, il Penny, va bene. Senti Angelo, con questi bellissimi consigli ovviamente, questa immagine, tra l'altro Locri, ricordo, bandiera blu quest'anno, fantastica. Ci fai un saluto, un invito ai nostri clienti?
3: Allora, invito tutti a venirci a trovare perché il negozio è molto bello, nuovo, ma soprattutto colorato e molto accogliente. Ci tenevo a salutare tutta la squadra vendite della nostra area Sicilia,
2: certo.
3: Andrea Sturiale, Giovanni Platania, l'RDZ Pasquale Morabito, ma soprattutto i ragazzi che hanno permesso tutto questo perché sono stati fantastici. E dico che abbiamo ottenuto un risultato veramente favoloso, perché entrando si percepisce proprio il calore sia della famiglia Penny che sia soprattutto del servizio che vogliamo offrire qua ai nuovi clienti.
2: Beh, lo scopriranno prestissimo. Noi ricordiamo l'indirizzo: siamo a Locri, nuova apertura ovviamente, sì. Via Guglielmo Marconi 229,
0: in provincia di Reggio Calabria.
2: Esattamente,
0: giusto?
2: Frutta e verdura per tutti.
0: Esatto. Frutta e verdura per tutti. Grazie Angelo.
3: Grazie a voi, grazie.
2: Ciao,
3: a voi.
2: Ciao.
0: Sì, lo lasciamo ciao. Angelo, perché sicuramente deve correre a fare, disfare, deve sistemare.
2: C'è chi va al mare, cioè si deve portare la frutta, no?
0: Deve portare la frutta. Me li vedo già che arrivano con le borse frigo per poi
2: il cetriolo fresco.
0: Cetriolo fresco, meraviglioso.
2: Buone.
0: Va bene, dai, 9:15 nel frattempo in tutti i Penny d'Italia. Vi ricordo ancora una volta come fare per ascoltarci anche mentre siamo in diretta da Locri, anzi con Locri. Vi basta andare sul sito penny.it, nella sezione Penny per voi, o scaricare l'app TuneIn Radio, o ci ascoltate nel vostro Penny di fiducia mentre fate la spesa, così è come se fossimo tutti a Locri.
1: Penny arriva anche da te.

0: Grow Up, Nick Liopki su Penny FM, 9:19 in tutti i Penny d'Italia.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: È arrivata ormai ufficialmente l'estate, possiamo dirlo, anche se bisogna aspettare il 21 di giugno. Va bene, ma noi di Penny ci portiamo avanti col lavoro. Offerte d'estate, ci rinfreschiamo già quando siamo a casa e ci rilassiamo col ventilatore Piantana 2 in 1. Wow, un gioiellino con telecomando, 9 pale, 8 velocità, display digitale, poi è regolabile verso l'alto e verso il basso di ben 90 gradi. Fondamentale da avere a casa per la nostra estate 2026. Offerte d'estate, ventilatore Piantana 2 in 1, 79,99 euro. Poi per divertirci in spiaggia al mare con i nostri bambini vai di corda salto licenze con i loro personaggi Disney preferiti, dalle principesse Disney fino a Lilo e Stitch, e poi il set da spiaggia con secchiello pieghevole, paletta e pupazzetto. Secchiello pieghevole, così lo possiamo anche schiacciare e mettere direttamente nella nostra borsa da spiaggia. Da Penny, corda salto licenze, ma anche set spiaggia con lo speciale offerte d'estate, tutto in offerta promo a partire da 5,99 euro.
1: Tuffati nell'estate di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Agapemmi, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Live Your Life, 32 minuti dopo le 9 in tutti i penny d'Italia, ancora buoni acquisti da Tommaso Stabilini. Pronti, si torna in quel di Locri.
1: Penny, le nuove aperture.
0: E ancora buongiorno al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, con adesso un grande ospite.
2: Eh beh, direi di sì, dopo i nostri amministratori delegati, finalmente è arrivato anche il sindaco di Locri, siamo con Giuseppe Fontana. Signor sindaco, buongiorno, benvenuto su Penny FM.
3: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Che bella questa energia che trasmette. Io però ho una domanda, insomma, vorrei fargliela subito: quanto è importante per Locri, ovviamente, l'apertura di questo Penny, che valorizza un territorio, come dicevamo, in evoluzione, perché Bandiera Blu 2026, tante iniziative civiche, ambiente e decoro, quindi sul lungomare, le spiagge, quindi un'attività della sua amministrazione molto importante. Quanto è importante però per voi l'apertura appunto di questo Penny?
3: È estremamente importante, una città che sta crescendo e anche l'aspetto commerciale, diciamo, assume un posto di rilievo appunto nella crescita globale della città. Siamo estremamente felici perché ho trovato un posto totalmente riqualificato, moderno. Diciamo, l'investimento che ha fatto Penny si vede che è un investimento importante, e di questo come amministrazione non possiamo che essere orgogliosi. E quindi siamo felici di avere dei dipendenti che sono stati riassorbiti dalla vecchia attività, siamo felici perché certamente si creerà un indotto intorno a questa attività che favorirà certamente le aziende locali e i piccoli artigiani. Quindi diciamo ci sono tanti aspetti positivi, oggi è un giorno di festa per la città senz'altro.
2: Perfetto. Mi scusi sindaco, ancora un piccolo sui collegamenti commerciali, mi sembrava una cosa molto interessante con le aziende locali. C'è, diciamo, da parte di Penny un impegno importante da questo punto di vista, perché ovviamente la nostra frutta e verdura, ma anche tanti prodotti sono locali. Come giudica questo aspetto proprio più da dentro, più da amministrazione, ecco?
3: Ma lo considero assolutamente positivo, chiaramente diamo un respiro a un settore che purtroppo sta soffrendo un po' di crisi, un po' di difficoltà, e quindi avere un centro di questa natura che possa dare delle respiro, aiuto alle piccole imprese, alle piccole attività, ecco, lei citava frutta, verdura, ma io parlerei del pane, parlerei di tanti, certo, prodotti che possono essere collegati alla vostra attività, l'attività di Penny, chiaramente significa tanta roba. Quindi non ci sono aspetti solo positivi da questa apertura. Mi fa piacere aver conosciuto il management questa mattina, mi sembrano veri imprenditori che hanno intenzione di fare un investimento nel medio e lungo periodo, e di questo siamo soddisfatti.
2: Fantastico. Tra l'altro, guardi, il nostro amministratore delegato ha anche preannunciato nuove aperture in Calabria, quindi ci ritroverà in giro per il territorio.
0: Senta sindaco, ci fa un invito a tutti i nostri clienti calabresi, anche a un saluto
2: ai suoi concittadini,
0: ma un saluto anche a tutti, certo, i clienti Penny che in questo momento da tutti, certo, i Penny d'Italia la stanno sentendo.
3: Saluto tutti i clienti Penny, saluto in particolare i clienti Penny che sono qui oggi a Locri, invito tutti quanti a fare questa visita importante in questo appunto soft discount, mi hanno detto che questo è il termine corretto per identificare la vostra
2: complimenti.
3: Che davvero è accogliente, alla portata di tutti, quindi gli faccio in bocca al lupo e penso che Locri non tradirà le aspettative, ecco, del vostro management.
2: Beh, sicuramente, grazie. Poi con Bandiera Blu, so che, non so, che il Penny è proprio di fronte il mare, ha la Bandiera Blu anche il nostro Penny, questa è una cosa bella, lei ce la conferma, insomma, questa è una cosa molto bella, grazie.
3: Grazie a voi, buona giornata, buon lavoro.
2: Grazie ancora. Allora, ricordo, siamo stati con il sindaco Giuseppe Fontana, sindaco di Locri.
0: Eh sì, è stato un piacere veramente avere al nostro microfono e una voce importante, insomma, che dà ulteriore importanza a un'apertura, perché non è solo un'apertura di un punto vendita,
2: chiaramente,
0: ma insomma è qualcosa di più, ma ormai noi di Penny lo sappiamo molto bene. Poi Bandiera Blu, quindi forza, quale migliore occasione per fare la spesa, per andare al mare? Poi sono posti meravigliosi,
2: bello, bello, bello.
0: E io spero anche che con l'apertura di Penny molti molte persone vengono a conoscenza di questi posti anche grazie a Penne.
2: Sicuramente, poi comunque l'ha detto anche il sindaco, investimenti sulle persone, investimenti sul territorio, quindi è l'occasione giusta per andare a Locri, farsi una schiscetta, come dite voi a Milano, e andare a fare un bagno a mare. Grazie ancora.
0: Nuovo Penne, Locri, provincia di Reggio Calabria, via Guglielmo Marconi 229.
1: Penne arriva anche da te.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: So solo che la vita, giovanotti, le 9:44 in tutti i Penny d'Italia.
1: Penny arriva anche da te.
0: Do ancora il buongiorno al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, perché oggi, per chi fosse entrato in questo istante da Penny, cosa sta succedendo?
2: Succede che cantano tutti So solo che la vita insieme esatto. all'Ocre è una figata.
0: Esatto.
2: Però sono qua perché insieme a noi c'è il trainer macelleria Pasquale Rustico. Ciao Pasquale, buongiorno, benvenuto su Penny FM.
3: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Ciao Pasquale, allora senti, pur essendo al mare, dove si canta, si sa, insomma, è bellissimo, di questa bellissima costa, ricordo che Locri è bandiera blu, la Calabria però ha anche un'ottima tradizione di carne. Ecco, quindi la domanda per te è molto importante. Cosa possiamo trovare nel nostro reparto macelleria a Locri?
3: Ragazzi, abbiamo una scelta vastissima, dalle carni bovine alle carni avicole, abbiamo una scelta veramente veramente imbarazzante.
2: Bella questa definizione,
0: Sì,
2: imbarazzante.
0: Si dice imbarazzante quando proprio,
2: proprio una figata, come dice Giovanotti.
3: Abbiamo un banco non indifferente stamattina.
2: Fantastico. Ma mi sa che Tommaso ha delle curiosità.
0: Allora, delle curiosità, cioè quali sono le carni e i tagli tipici della Calabria e cosa ci puoi consigliare se fossimo lì, ad esempio adesso?
3: Allora, sicuramente la cultura, anche se siamo su una zona di mare, sono le carni suine. Mm-hmm. E quindi dalla braciola di coppa al lombo, che l'abbiamo anche in offerta, un prezzo ottimo, e come al solito la salsiccia.
2: Chiaro,
3: la salsiccia, ragazzi, non si tocca,
0: ma come la facciamo la salsiccia? La facciamo
3: griglia, ragazzi,
2: Tu Pasquale, aspetta che viene da Milano Tommaso, quindi no, certe cose gli sfuggono, ecco. Come la facciamo la salsiccia?
3: Alla griglia, ragazzi, non può mancare, poi soprattutto in questo periodo.
0: Soprattutto in questo periodo, certo, cosa ci mettiamo a fianco a questa salsiccia?
3: Sicuramente la birra.
2: Ha fatto bingo, siamo al mare, ti fai una bella grigliata, una birra,
3: siamo nella stagione giusta.
2: Perfetto. Senti Pasquale, facci chi vuoi ringraziare, ecco, e chi vuoi salutare.
3: Ringrazio il mio ispettore carne Rosario Resina, che mi ha dato la possibilità di affrontare questa apertura. Uh-huh. E saluto gli RDZ, Platania e Morabito.
2: Fantastico.
3: I ragazzi di Gioia Tauro, i colleghi di Gioia Tauro, che è il mio punto vendita.
2: Ah, ok, quindi sei andato a dare anche tu un bel supporto, insomma, complimenti.
3: Sì, sì, sì, sì.
2: Grazie ancora a Pasquale Rustico. Dici.
3: Voglio salutare anche tutti i colleghi, i nuovi colleghi di Locri e i clienti Penny.
2: Perfetto, accorrete per la grigliata che c'è lì Pasquale che vi aspetta.
3: Ha già acceso la rostiera, la troviamo.
0: Ha già acceso la griglia, carbonella e cose.
2: Fantastico.
0: Va bene. Grazie Pasquale, buona giornata.
3: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
0: Pasquale Ciao. Rustico, trainer macelleria, lo trovate a Locri proprio oggi. E, è bello anche chiacchierare magari, no? Non solo mi dia questo e questo, magari chiacchierare.
2: Ma diciamo che l'obiettivo che Penny si è prefisso appunto con gastronomia, macelleria, appunto caldo, frutta e verdura, ovviamente. E ovviamente tutto il personale è quello di venire incontro anche alle chiacchiere insieme ai clienti, è la cosa più bella. Io mi ricordo che ai miei tempi, sono un po' più grandetto di te, per me era sempre il dialogo, magari l'assaggio, che fa l'assaggio.
0: Certo che l'assaggio. Certo. E allora se volete assaggiare tutte queste cose buone, Locri, siamo in provincia di Reggio Calabria, via Guglielmo Marconi 229.
1: Penny arriva anche da te.

0: e anche ai clienti che sono in punto vendita.
1: Perfetto, bello. Io vorrei subito chiedere a Mario, scusa,
2: certo, ci mancherebbe.
1: Come stai, come sta andando questa giornata, subito per capire, alle 9.52?
0: Bene, c'è un grande entusiasmo, si respira tanta energia positiva, siamo contenti del lavoro fatto e speriamo che i clienti, ecco, vedano questo.
2: Certamente lo vedranno. Tra l'altro tu adesso ci devi raccontare, perché noi sappiamo che la Calabria è una terra, lo sappiamo, straordinaria e ricca di sapori. Ecco, sì. Quali sapori offriamo ai nostri clienti a Locri?
0: Beh, possiamo fare direttamente tutto Calabria, possiamo fare dei salumi calabresi, con un bel tagliere di soppressata, salsiccia, mettete il formaggio, caciocavallo silano, del pecorino locale, pepato, pepe rosso e anche bianco, perché no?
2: Ma c'è tutto, insomma, il piccante tipico calabrese, no? Mi sembra di capire.
0: Non manca mai quello.
1: Ecco. Non manca mai. Senti, Mario, invece, a proposito del punto caldo, lì come ci si comporta, diciamo?
2: Anche per andare al mare, dico, che uno ci porta, dico, il mare è vicino. Dire, no?
0: Certo, il punto caldo è ben fornito, anzi, i clienti stanno apprezzando, dai filetti di pollo agli arancini siciliani, al pollo stesso, le patatine steakhouse che stanno andando a ruba, e i clienti sembrano essere contenti di questo.
2: Bene,
0: ce lo possiamo portare al mare.
2: Certo.
1: Ma io ho notato che in tutte le aperture Penny gli arancini ci sono sempre. Non è che il caporedattore di Penny FM va
2: perché
1: lì,
2: sono siciliano,
1: gli arancini sono buoni.
2: Mario, glielo vuoi spiegare tu perché ci sono le arancine da noi? Diglielo tu.
1: Sono buonissime, certo.
0: Sono buoni, e oltretutto è un prodotto che ce lo possiamo, come dicevo prima, portare al mare sotto l'ombrellone, sai?
1: Sì, no, è vero. E poi però, è anche bello, dovunque ci si trovi in giro per l'Italia, assaggiare prodotti tipici di altre regioni, o no?
0: Certo, siamo tutt'uno, no?
2: Chiaramente. Sì. Ma questo è un po' anche un po' il senso, appunto, di Penny, no? Unire tutta l'Italia anche con delle cose buone da mangiare, ci mancherebbe, esatto. È chiaro.
0: Certo.
2: Senti, Mario, ci vuoi fare un saluto, un invito? Vuoi ringraziare i tuoi collaboratori? Fai tu.
0: Certo. Allora, io saluto innanzitutto tutta la squadra di Locri, noi colleghi. Saluto anche tutti coloro che hanno permesso questo, veramente è stato un lavoro bellissimo di squadra.
2: Immagino.
0: Saluto i ragazzi della gastronomia, della nuova squadra di Penny, il direttore Domenico che mi sta facendo segni. No, veramente. Saluto anche i miei colleghi di Crotone, la mia squadra di Crotone. Giustamente. Tutto questo è permesso anche perché ci spostiamo e loro restano lì a darci manforte da lì.
2: Fantastico, un bel gioco di squadra che porta questi risultati, fa veramente piacere. Quindi grazie Mario per essere stato con noi, per aver condiviso anche con i clienti di tutta Italia queste belle immagini calabresi e non solo.
1: Certo.
2: E questo spirito di gruppo che fa parte del DNA di Penny, lo possiamo dire.
1: Assolutamente sì, vi ricordo, siamo in questa nuova bellissima apertura Locri in provincia di Reggio Calabria, via Guglielmo Marconi 229. Chissà che nella prossima apertura magari un risottino lo zafferano. Io sono in Milano.
2: Zafferano.
1: Ma
2: andiamo al nord la prossima volta, ma adesso intanto restiamo in Calabria, che è la cosa migliore.
1: Esatto.
3: Penny arriva anche da te.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Justin Bieber, ci piace Justin Bieber, Daisies, 4 minuti dopo le 10 in tutti i pegni d'Italia. Allora, mentre aspettiamo il nostro prossimo ospite, l'ultimo mattinata.
1: Ovviamente, perché così facciamo un po' un resoconto, diciamo, di questa bella mattinata e di questa bella giornata.
0: Bella giornata, devo dire, come sempre, come quando ci sono sempre le aperture di penny, no?
1: Beh, quello chiaro, poi quando sono sul mare che apre l'estate, veramente apre le porte all'estate, è ancora più bella. Tra l'altro abbiamo sentito questo bellissimo approccio col territorio, quindi non soltanto come dire prodotti locali, che chiaramente sono una cosa molto importante, ma personale nuovo o che ha mantenuto quello della vecchia insegna, sempre locale, il sindaco stesso, insomma, è rimasto particolarmente contento, lo possiamo dire,
0: assolutamente,
1: di questo incontro, quindi bello sapere di fare parte integrante del territorio.
0: Sì, poi Bandiera Blu, comunque un posto bellissimo anche per le famiglie, andate a fare la spesa da Penny, conoscete le nostre persone che sono lì pronte ad accogliervi, non solo per vendervi un prodotto, ma per parlare con voi, per raccontarvi anche cosa, le curiosità magari, come prepararlo, perché non è detto che solo perché siamo in Calabria andiamo tutti sappiamo fare tutto. Io per esempio andassi in Calabria non saprei, chiederei consiglio come preparare la salsiccia.
1: Speriamo che è arrivato un messaggio sul mio telefono, per cui dice grigliata, si dice a Milano, da noi arrustuta.
0: Arrustuta dove? A Palermo, giusto?
1: A Palermo.
0: Ma può essere curioso.
1: Ringraziamo e salutiamo Nino della gastronomia, insomma, di Palermo.
0: Ciao
1: chiaramente.
0: Nino, facci sapere se è passata Dua Lipa.
1: Anche quello.
0: Adesso c'è tutto sto marasma con Dua Lipa, che si è sposata eccetera eccetera, magari sai toccate fuga da Penny in arrostuta, chi lo sa.
1: Bisogna chiedere al marito perché insomma non so se lei è entrata proprio direttamente al nostro punto vendita.
0: Stiamo a vedere, dai, un disco e poi torniamo con l'ultimo ospite di questa mattinata, Locri, via Guglielmo Marconi 229.

0: Riaffiorano ricordi di Sanremo qua, la canzone preferita del festival di Peña FM un po', no?
1: Direi di sì, perché queste sonorità sono veramente straordinarie, richiamano molto un funk, un jazz anni 80, George Benson nell'aria, insomma,
0: ci
1: molto,
0: piace
1: molto molto bello, sì.
0: Allora adesso andiamo a sentire un po' che succede a Locri, vai
2: Penny. Le nuove aperture.
0: Perché do ancora ovviamente il buongiorno alla caporedattore di Peña FM Giovanni Martinez e all'ultimo ospite della mattinata, no?
1: Esatto, io giro il tuo buongiorno ad Andrea Sturiale, che è responsabile di Aria e che ovviamente rappresenta proprio tutta l'area Calabria e non solo. Allora Andrea, benvenuto su Peña FM.
3: Ciao a tutti, buongiorno.
1: E allora Andrea, questa nuova apertura a Locri, lo possiamo dire, continua un percorso di sviluppo proprio in Calabria. Un'apertura estiva, perché siamo di fronte al mare, che sigla veramente, lo possiamo dire, un patto proprio con il territorio. Insomma, Penny c'è con tutta la sua qualità e convenienza anche a Locri.
3: Sì, allora devo dire che questa nuova apertura a Locri rappresenta appunto un passo importante nel nostro percorso di sviluppo in Calabria. Adesso siamo già a 9 negozi e appunto questa nuova apertura non è solo un punto vendita, ma è appunto un segnale concreto della volontà di Penny di essere sempre più vicina alle comunità locali e continuare a espandersi in questo territorio. Uh-huh. Appunto il nostro obiettivo è essere un punto di riferimento quotidiano per i clienti, offrendo un valore reale.
1: Beh, diciamo che il sindaco che abbiamo sentito prima mi sembra che sia proprio di questa opinione, cioè ha aperto le porte in qualche modo, ha anche inaugurato, lo possiamo dire, il nostro punto vendita, ma ha aperto le porte proprio a questo, a questa immagine che tu ci stai dando.
0: Senti Andrea, anche qui Penny ovviamente investe sul territorio, sulle persone, prodotti, persone e personale locali. Il nostro modo di essere vicino alla Calabria, questo, no?
3: Eh sì, perché noi comunque appunto per essere vicini alla Calabria significa appunto creare valore sul territorio sia attraverso le persone che attraverso appunto i prodotti. Infatti abbiamo investito anche su appunto abbiamo rilevato questo punto vendita, abbiamo formato 10 persone, 10 ragazzi che oggi indossano la magliettina Penny.
1: Beh.
3: E appunto vogliamo essere percepiti come un punto di riferimento concreto e affidabile per le famiglie e per l'economia locale.
1: Bello, bellissimo, comunque anche ricordiamo, insomma, dare continuità lavorativa alle persone che ovviamente hanno visto questa cessione, hanno vissuto questa cessione, ovviamente poter continuare a lavorare, insomma, sono tante famiglie, non soltanto l'impiegato, il nostro nuovo collega, ma è proprio la famiglia che sta dietro, ovviamente, che ne trae beneficio, quindi mi sembra una cosa molto bella. Senti Andrea, facciamo un bel ringraziamento, un saluto conclusivo per tutti i nostri clienti e ovviamente i nostri collaboratori.
3: Assolutamente sì. Invito tutti i clienti a venirci a trovare nel punto vendita di Locri e appunto troveranno qualità, convenienza e persone pronte ad accoglierli ogni giorno. Quindi vi aspettiamo in massa.
1: Perfetto. Trovate anche Andrea Sturiale, il nostro responsabile di aria.
0: È lì che vi aspetta.
1: È lì pronto. Hai acceso già la griglia tu insieme al macellaio, insieme, perché è stato fantastico.
3: Perfetto.
1: Sei con Pasquale, ok, perfetto. Mi sembrate un'ottima accoppiata. Allora, grazie ancora ad Andrea Sturiale, ricordo responsabile di Aria, per essere stato con noi.
0: Siamo arrivati in chiusura, direi, no?
1: Siamo
0: di questa
1: in
0: bella giornata, mattinata, anzi, giornata ancora.
1: Insomma,
0: lunga.
1: Ancora la giornata è lunga. Risentiremo parte di queste interviste durante la giornata, sicuramente. Intanto, da parte mia, a Giovanni Martinez è tutto, buoni acquisti prima di tutto, ovviamente un caro saluto a tutti i clienti che si trovano in questo momento a Locri ma in tutti i nostri punti vendita d'Italia.
0: Assolutamente sì, un saluto grosso anche da Tommaso Stabilini, noi ci risentiamo ovviamente nei prossimi giorni. Vi ricordo, mi raccomando, c'è sempre il nostro concorso da favola Paga Penny fino al 14 giugno, con 35 euro di spesa potete essere uno dei fortunati 5 vincitori di 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. È fondamentale avere la Penny Card.
1: E io ricordo ancora ovviamente l'indirizzo del Penny di Locri, a parte che è di fronte al mare quindi si vede subito,
0: fate
1: la statale e lì c'è il Penny.
0: Avete un Penny davanti al mare, vi bastano
1: esatto.
0: Queste due cose.
1: Quindi però lo ricordo, magari qualcuno se vuole mettere nel GPS dell'auto sul telefonino, via Guglielmo Marconi 229, là ci trovate tutto quello che avete sentito questa mattina.
0: Locri, Reggio Calabria, siamo nella meravigliosa appunto Calabria. Grazie a tutti, una buona giornata e come sempre buoni acquisti in tutti i Penny d'Italia. Ciao.
2: Penny arriva anche da te. Belli insieme, mi belli insieme. I consigli dei nostri speaker. I prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
4: Le interviste di Penny FM.
5: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
2: I prodotti del mese di Penny.

0: gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce, preferibilmente.
4: I sabati, con tanti amici, quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario, ovviamente carne come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure da accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny, sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al Fuori Tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio, custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia a sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione Fuori Tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al Fuori Tutto.
0: Gli speciali di Penny. Di Penny.
2: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
3: No, nel senso lato.
2: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
3: Devi darmi tempo.
2: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis. Dunque comprate 2 e uno lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny, Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina, e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis, le pagate solo 70 centesimi ciascuna, invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorny Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano, infatti, adoro le melanzane, che poi, tra l'altro, fanno anche molto bene. Come sappiamo, sono ricche di acqua e sali minerali e dunque, ovviamente, diuretiche. Ma grazie al potassio e al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice: basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina, siamo in provincia di Rieti, un frutto papale potremmo dire. E il melone retato o cantalupo coltivato in Italia costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore. E poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione. E poi il tofu al naturale, 200 grammi, in sconto solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare il vicinetto, okay. Sono tutti detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, è un po' come i cornetti Algida. Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti, caffè Lavazza cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Noi siamo gli altri.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti fino a mercoledì 17 giugno. Trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, a casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 17 giugno, anche la pasta Rummo dai formati assortiti. In confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 89 centesimi la confezione.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate. Trovate il ventilatore a piantana 2 in 1, con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Gli speciali di Penny.
1: L'acqua è importantissima per la salute del corpo. Ad esempio, un'idratazione corretta garantisce la pelle luminosa ed elastica. L'acqua ci aiuta a mantenere il volume sanguigno stabile, consentendo al cuore di lavorare in modo efficiente. Una corretta idratazione dà una mano anche ai reni. Beviamo, soprattutto nella stagione calda, 2 litri d'acqua ogni giorno. Da Penny vi aspetta un 2 più 1 gratis anche sull'acqua frizzante Sant'Anna, ideale per l'uso quotidiano, da assaporare a temperatura ambiente o più fresca, lasciandola riposare in frigo prima di berla. Acqua frizzante Sant'Anna, in pacchi da 6 bottiglie con un 2 più 1 gratis. Un pezzo vostro a 2,16 euro.
0: Gli speciali di Penny.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Motto, Borgo Amozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
3: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: I marchi propri di Penny.
1: In particolar modo in questo periodo dell'anno la mozzarella è un formaggio che spesso e volentieri troviamo sulla tavola. Fresco, nutriente, si presta a rendere un toast più morbido, ma è universale come ingrediente per mille ricette, anche la pizza. E voi la mozzarella come la portate in tavola?
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Poi il pomodoro, no? La caprese, vero? Altrimenti la uso anche per le lasagne, per altri piatti, diciamo.

0: Anche cruda spesso e volentieri, sì sì, o se no faccio la carne alla pizzaiola.
1: Voglio sentirne il gusto, quindi io la mangio natur, mi piace bianca, mi piace assaporarne tutto il gusto originale.
2: La presa è famosa con i pomodorini, se no fatta cotta in carrozza, la famosa mozzarella in carrozza.
3: Mozzarella di sapore di cascina in una confezione da 4 pezzi, scontata a 2,69 euro.
4: Private Label, i marchi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Salva spesa di Penny.
1: Festeggiamo perché nello speciale salva spesa trovate lo spumante rosato con Librina. È ottimo con fritto misto di mare e verdure pastellate perché la bollicina sgrassa la frittura rendendo il piatto più leggero. Si sposa benissimo anche con spaghetti alle vongole, risotti o linguine allo scoglio. Ma se lo cercate per aperitivo, è ideale con formaggi freschi come la mozzarella di bufala e salumi delicati come il prosciutto crudo dolce. Adesso lo spumante rosato con Librina viene solo 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: E allora, Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
2: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo sento proprio i cuori che battono forte.
1: Bellissimo.
2: E poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
2: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
2: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola, che te ne pare?
1: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
2: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
1: E questo ci fa
2: anche voi di Penny siete come fatti in casa.
1: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, e se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
2: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
1: Okay.
2: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
1: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

stare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fanno impazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora, per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: altro che l'uso.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: Torna il concorso da favola Paga Penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Su Penny FM ecco tutti i consigli per scegliere la frutta ideale per la bella stagione. Questo è il momento delle albicocche. Mangiarle un tocca sana perché sono ricche di acqua, potassio e beta-carotene. Questo mix idrata l'organismo, protegge la pelle da raggi solari, favorendo una bronzatura uniforme e reintegrando i sali minerali persi con il caldo, aiutando anche a combattere la stanchezza. E se volete assaporarle in modo alternativo, provatele ripiene di formaggio spalmabile ed erba cipollina. In questo modo diventeranno anche un pranzo fresco e rigenerante.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute. I gold di Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Grazie alla vostra PennyCard avrete lo sconto del 20% sulla provola in acqua. Con questo metodo di conservazione il formaggio mantiene intatta la sua fragranza ed evita di seccarsi, risultando corposo e perfetto per sciogliersi in cottura. La provola in acqua, le specialità cuor di terra, viene solo 1,99 euro. Utilizziamola per preparare una torta salata con gli spinaci che, grazie al mix di vitamine e carotenoidi, favoriscono una pelle sana e luminosa. Grazie all'offerta 2 più 1 gratis, ogni confezione di spinacino viene solo 66 centesimi.
0: Penny, la primavera, nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Concediamoci un momento fresco di piacere con il gelato allo yogurt sullo stecco. Mangiarlo per merenda è un'ottima scelta perché unisce il piacere rinfrescante del dessert ai benefici del latte fermentato, offrendo uno snack più leggero. Fornisce macro e micronutrienti essenziali per la salute delle ossa e anche per il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il processo di fermentazione riduce i livelli di lattosio, rendendolo più tollerabile per chi ha una digestione sensibile. Tutto questo era chiuso negli stecchi di gelato allo yogurt Welles. Vengono solo 2,99 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: ricette che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo. Questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero e estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. Da Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone retato? Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny il melone retato coltivato in Italia al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Penny insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.
1: Mi hai detto non fa niente e poi mi stai lasciando solo.

0: chi vincerà. Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
1: Gli speciali di Penny.
2: Con lo speciale 2 più 1 gratis da Penny trovate anche tanti formaggi estivi freschi come lo stracchino leggero, stracchino light della nostra linea del benessere Wellness. Sentiamo i nostri clienti, questa signora davvero disponibile e simpatica che ci spiega un po' quali sono i suoi latticini in questo caso preferiti. Vai!
3: Le interviste di Penny FM.
4: La vedo qui in mezzo ai formaggi, ho visto che stava scegliendo, ero un po' curioso di sapere cosa le piace.
5: Vabbè, i formaggi di solito mozzarella, stracchino, poi invece per mio marito brie, ricotta, insomma più o meno sono quelli.
4: E li prepara in qualche modo particolare?
5: Ma no, dipende, lo stracchino no, lo mangio così, no, a volte lo metto anche nella piadina, la mozzarella la mangio da sola oppure la metto sulla pizza. Il brie mio marito lo mangia così, lo accompagna come secondo, insomma, quindi...
2: Eccolo qua, quindi lo stracchino va anche nella piadina, ma in questo caso potete anche prepararvi una buona insalata estiva con stracchino, melone e rucola. Tagliamo il melone a cubetti, disponiamo la rucola nel piatto, aggiungiamo il melone e lo stracchino a cucchiaiate, completiamo con frutta secca tritata, un filo d'olio e pepe nero e se vi piace il contrasto dolce-sapido, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico. Stracchino Light Wellness 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 pezzi, uno vi costa soli 76 centesimi.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Oggi da Penny spesa originale, cioè lo speciale poké. Tra i tanti ingredienti per realizzarlo, i semi di sesamo e il tofu. Cosa prepariamo oggi con questi due ingredienti del tofu croccante al sesamo? Tagliamo il tofu a cubetti, asciughiamolo per bene, passiamolo in un mix di salsa di soia e un filo d'olio, ricopriamolo con i semi di sesamo, cuociamo in padella o in forno finché diventa dorato e croccante ed è perfetto da abbinare a del riso e a delle verdure saltate. La Penny con lo speciale poké, semi di sesamo e di quinoa Amo Natura in offerta 1,99 euro, il tofu al naturale invece in sconto a solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben detto, fatto in casa da Benedetta con Penny. La nostra food creator Benedetta Rossi propone sempre delle nuove ricette, in questo caso estive, sul nostro sito penny.it. Adesso è la volta del rotolo di zucchine, che tra i tanti ingredienti ha anche le nostre uova sapor di cascina. Rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, un piatto fresco, saporito, scenografico, perfetto per la bella stagione. Come funziona? La base è un soffice composto di zucchine e uova cotto in forno, farcito con stracchino Valbontà aromatizzato e prosciutto cotto. Il tutto poi arrotolato e lasciato riposare in frigorifero. Ideale come antipasto, ma anche come secondo piatto, freddo o piatto unico estivo, si prepara in anticipo pochi minuti ed è facilissimo da portare in tavola. Il nostro rotolo di zucchine preparato da Benedetta Rossi è sul sito penny.it. Trovate la ricetta scritta, ma anche il video. Molto molto divertente. Da Penny, tra i tanti ingredienti per realizzare questa meraviglia, uova sapor di cascina in offerta, 1,89 euro.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ci troverò.

0: Trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi in sconto, 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè. Caffè crema e gusto forte Lavazza. Pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea. Caffè, crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 kg di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Gli speciali di Penny.
1: Adesso ce ne andiamo in Grecia. Sta arrivando l'estate, andiamo nelle isole Cicladi, dove c'è questo mare blu, il colore bianco delle case, il blu dei tetti anche, che fa pandan con il mare, e un cibo, una cucina meravigliosa. Tra i loro prodotti principali c'è ovviamente la feta. Da Penny, con lo speciale Pochi, trovate la feta a cubetti DOP, che possiamo utilizzare in una classica, buona e fresca insalata greca. Quali sono gli ingredienti e come la prepariamo? Ce lo dice Vittorio Castellani, in arte Chef Kumalé.
2: Piatti, non parole.
3: L'insalata greca di fatto prevede tutta una serie di ingredienti che sono molto adatti a una dieta estiva, perché ricchi di sali minerali, e quindi cetriolo con la buccia, peperone tagliato a fette larghe, solitamente si gioca sui colori, quindi cetriolo è verde, si useranno in questo caso peperoni gialli e rossi, pomodori maturi, olive greche preferibilmente, o comunque olive nere, e poi panetti di feta sbriciolati al momento. Volendo potete anche aggiungere dei crostoni di pane, abbondante olio extravergine d'oliva, un po' d'aceto e una presa di sale.
1: Grazie a Chef Kumalé. Secondo me in questa buona insalata potremmo aggiungere anche qualche cubettino di anguria, perché la dolcezza di questo frutto si unisce, si sposa alla perfezione con la sapidità di questo formaggio. Aggiungiamo anche, perché no, menta fresca e pepe nero se volete. Da Penny, feta a cubetti DOP, in sconto 2,19 euro.
0: Gli speciali di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato no l'estate, direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio e magari una fettina di limone per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sopra. Un colloquio di lavoro e tu sei l'azienda. Un provino per il ruolo dell'anima gemella. Quante sull'asticella? Primi dai rivolti in pagella. Almeno c'ho la media del 6. Che gentile che sei.

neanche voglia di sica. Di che segno sei? Cosa fai nella vita? Io senza infortunio la giocavo nel Milan. Tutti perfetti in base ai filtri che metti. Come certi concerti fuori c'hanno la fila. Ma per quelli che becchi qualche dubbio si infila. La tua non è sfiga, è solo ottima mira.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Pennycard trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose, è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, eh. Mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera e allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Pennycard.
0: Scopri le offerte di primavera

0: speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido, simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro, scontato del 31%, viene solo 5,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto. Pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Gli speciali di Penny. Grigliata.
1: Ogni momento è giusto per fare una grigliata, all'aperto se si può, ma anche sul balcone o nel giardinetto di casa. L'importante è avere tanti amici o parenti con cui condividerlo in allegria. Ma esiste una grigliata ideale? Sentiamo cosa ne pensate.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Campagna, con gli amici, gli uomini arrostiscono. E le donne chiacchierano, sarebbe l'ideale. I bambini che giocano su un prato, grigliata di pesce, preferibilmente.
4: I sabati, con tanti amici, quelli sempre più preferiti, logicamente, o chi viceversa ti invita, sempre carne, la verità.
5: La domenica mezzogiorno, pesce, carne e vino e basta.
1: Ma che bello, bello anche essere invitati, ma non presentiamoci però a mani vuote. E da Penny trovate tutto il necessario. Ovviamente carne, come abbiamo sentito, ma anche pesce e poi prodotti dedicati a marchio Voglia di Griglia, come il bacon o i würstel. Immancabili ovviamente le verdure d'accompagnamento, dalle classiche melanzane all'insalata belga, che grigliata ha un gusto molto particolare, soprattutto se aggiungete un filo d'olio extravergine e un pizzico di origano sul finale. Grigliamo con Penny, sentite già il profumino?
0: Gli speciali di Penny. Grigliata.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Un saluto da Marta Amato. Continuiamo a viaggiare con Penny e scopriamo la Toscana. Andiamo a Viareggio, nome che deriva dal latino Via Regis, via del re, il percorso medievale che collegava Lucca al mare e alla sua fortificazione.
0: Il nostro weekend.
1: A Viareggio si arriva in auto con la A11 Firenze Mare, in treno alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Pisa. Al ristorante Fronte del Porto trovate la cucina tipica locale a base di pesce appena pescato. Per soggiornare, il Villatina Hotel è situato a 80 metri dalla spiaggia.
0: Cosa vedere?
1: L'Attesa, una statua collocata sugli scogli del molo che simboleggia la speranza e l'amore della comunità marinara. Il lungomare di circa 3 chilometri, ricco di caffè storici, negozi e stabilimenti balneari, fra cui la famosa capannina di Franceschi. Il villino Puccini, il luogo di ispirazione del celebre compositore Giacomo Puccini.
0: Cosa mettere in valigia?
1: La zuppa viareggina. La ricetta ce la svela il gastronomo di Penny, Umberto Chelucci.
2: Questo è un tipico piatto della tradizione popolare del litorale viareggino, caratterizzato proprio da un misto di pesce. Questa zuppa veniva preparata con il pescato del giorno, seppie, polpi, vari pesci dall'isca e crostacei. Il tutto cotto con salsa di pomodoro, un po' di vino rosso, aglio, peperoncino, ma anche cipolla, sedano, carote e prezzemolo. Una volta ultimata la cottura si lascia riposare e poi si serve su fette di pane casareccio, possibilmente tostate. È un piatto semplice, ottimo per chi vuole assaporare i sapori del litorale viareggino.
1: E tutti gli ingredienti, come il pesce gran mare, li trovate al Penny di Viareggio in via Nicola Pisano 16. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Vediamo se siete bravi in matematica, anche se la scuola praticamente è finita, ma ritorniamo a noi. 2 più 1? Certo, farebbe 3, ma da Penny il 2 è più 1 gratis. Dunque comprate 2 e 1 lo portate a casa gratis. Vi faccio qualche esempio con le più famose bevande al mondo. Da Penny Coca-Cola normale, ma anche zero o zero caffeina, e poi ancora Fanta o Sprite, con la formula 2 più 1 gratis le pagate solo 70 centesimi ciascuna invece che 1 euro e 5 centesimi. Oppure ancora con lo yogurt greco Welles. Prima di ripetere però la formula magica, vi dico che lo yogurt greco dà un elevato apporto proteico e questo aiuta il senso di sazietà ed è ideale anche per il recupero muscolare di chi pratica sport. E poi lo sappiamo, è ricco di fermenti lattici che sono utili per migliorare la digestione e le difese immunitarie. Ritornando alla formula Penny 2 più 1 gratis, 3 vasetti di yogurt greco Welles li pagate solo 1,90 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness

0: cotte che trovi solo da Penny.
1: Guardando il volantino di questa settimana ho visto che ci sono dei prodotti di largo consumo che Penny ha deciso di mantenere a prezzi volutamente bassi per un intero anno. Tra questi ad esempio il tonno all'olio d'oliva a Grammare. Il tonno, si sa, è un salva serate, un salva studenti e anche un salva viaggi, perché no? E poi, lo sappiamo, è ricco di omega 3 che aiuta a regolare i livelli di colesterolo nel sangue, riduce quello cattivo e aumenta quello buono. Da giugno 2025 a giugno 2026 è indicato da Penny come miglior prezzo dell'anno e la confezione da 12 scatolette di tonno in olio di oliva Grammare costa solo 7,99 euro. Fate presto che sono in quantità limitata. E poi restiamo in tema di prodotti indispensabili, perché in questo periodo il melone retato è fantastico, non solo perché fa bene, ma anche perché è ricco di storia. Detto anche cantalupo, proviene dai paesi asiatici e venne coltivato proprio nei giardini pontifici a Cantalupo in Sabina. Siamo in provincia di Rieti. Un frutto papale, potremmo dire. E il melone retato o cantalupo, coltivato in Italia, costa solo 1,79 euro al chilo.
0: Belli insieme, mix. Belli insieme, mix. I consigli dei nostri figli.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Voliamo in Danimarca per fare la scorta di birra Ceres, la birra più diffusa in Italia. No, non serve l'aereo, ma uno dei carrelli che trovate da Penny che potete riempire della nostra birra del mese, birra Ceres Strong Ale, una birra forte con i suoi oltre 7 gradi. Doppio malto è la bionda con i riflessi dorati, con un carattere unico. Il birrificio Ceres consiglia di gustarla a una temperatura compresa tra i 4 e 5 gradi. La lattina in alluminio poi mantiene intatto il suo gusto e la protegge anche dai raggi solari. Qui da Penny la birra Ceres Strong Ale è la birra del mese. La lattina da mezzo litro è scontata del 20% a 1,59 euro.
0: I prodotti del mese di Penny.
2: Fammene uno, dai. Anzi due, dai.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa amo natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore. E poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa amo natura invece sì, e costano 1,99€ la confezione. E poi il tofu al naturale, 200 grammi, in sconto solo 1,25€.
0: Porta l'estate.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: prodotti del mese di Penny.
1: Nella cantina dell'estate un frizzantino, meglio uno chardonnay frizzante, direi che è indispensabile. E infatti se cerchiamo su Google chardonnay frizzante troviamo che è un vino bianco vivace, leggero e beverino. Simpatica questa definizione. Viene ottenuto da uve chardonnay e caratterizzato da bollicine fine e persistenti e poi una gradazione di circa 11 gradi, dunque adatto alla stagione calda. Ce lo conferma il nostro sommelier Riccardo Rampino che ce lo descrive.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Lo Chardonnay dà un vino di colore giallo paglierino con i flessi dorati ed è veramente bello a vederlo. Ha un profumo intenso e persistente che ricorda la frutta tropicale, la frutta esotica, quindi la banana, l'ananas, come dire un tuffo nell'estate.
1: Grazie a Riccardo Rampino e dunque tuffiamoci nell'estate. Lo Chardonnay frizzante è anche il nostro vino del mese, dunque per tutto giugno la scelta è semplice come il costo. Chardonnay frizzante a giugno viene solo 1,79 euro la bottiglia.
0: I prodotti del mese di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè e un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti: caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Agapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti, questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta, ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.
0: Gli speciali di Penny.

quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
2: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1, con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerte d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set a spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
1: Gli speciali di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Eccole qua le nostre offerte. Quando siamo di fretta, ci vuole qualcosa di veloce da prendere in frigorifero, magari direttamente dalla vaschetta. Eccolo qua. Fermi tutti. Prosciutto crudo Beretta. Possiamo preparare un qualcosa di interessante che ci porta già verso la stagione estiva? Yes, la risposta è yes. Crudo, pesca e basilico. Molto semplicemente li uniamo tutti e tre, perché la pesca dà succosità e freschezza, il basilico aggiunge profumo ed è perfetto con olio extravergine e pepe. Che meraviglia, crudo, pesca e basilico. Provatemi, farete sapere. Prosciutto crudo Beretta, confezione da due pezzi, 4,79 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È arrivato, no, l'estate? Direi di sì. Allora da Penny ci rinfreschiamo con lo speciale 2 più 1 gratis. Perché? Perché trovate tutte le vostre bevande estive preferite: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Serviamole in un bel bicchiere grande, colorato, con un po' di ghiaccio, magari una fettina di limone, per dare ancora di più quel senso di freschezza e di estate. Da Penny speciale 2 più 1 gratis: Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Caffeina, Fanta e Sprite. Se ne prendete 3 di lattine, una vi costa soli 70 centesimi. Stesso discorso col 2 più 1 gratis con lo yogurt greco Welles in gusti assortiti, che prima cosa è ricco di proteine, quindi favorisce crescita muscolare e aiuta a sentirsi sazi più a lungo, e poi ricco di calcio, che contribuisce alla salute di ossa e denti ed è utile nella prevenzione dell'osteoporosi. Yogurt greco Welles in gusti assortiti, 2 più 1 gratis. Se ne acquistate 3, un pezzo vi costa soli 63 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: E do nuovamente il buongiorno al nostro caporedattore Giovanni Martinez, eccoci qua.
1: Grazie, grazie Tommaso, che piacere dare invece la voce appunto al nuovo ospite, al primo ospite di questa giornata, perché siamo col direttore Domenico Giovinazzo, proprio appunto del Penny di Locri, ricordo via Guglielmo Marconi 229. Domenico, ciao, buongiorno, benvenuto, come va?
0: Buongiorno.
2: Buongiorno Giovanni, buongiorno a te, buongiorno a tutti i nostri colleghi di Penny d'Italia.
1: Perfetto.
2: Grazie per questa telefonata. Noi siamo qui a Locri, stiamo inaugurando oggi, già la gente incomincia ad affluire al punto vendita, è un punto vendita nuovo, ben organizzato, ben gestito. Siamo felici di accogliere la clientela con queste nuove vesti.
1: Fantastico. Senti Domenico, ma io so che tu sei un calabrese doc, è giusto? Che da tempo po' sei da Penny con noi nella nostra squadra. Tra l'altro in questo caso ti avvicini a casa, insomma, come vivi questo momento?
2: Guarda, per me è stato come un regalo, diciamo che ho marciato tanto su questa battaglia e direi, certo, che l'abbiamo vinta. Adesso siamo qui a cercare di vincere un ulteriore traguardo, diciamo, va.
1: Beh, il lavoro di squadra paga, so che c'è dietro una bella squadra, poi ne parleremo, come dire, insomma, insieme anche agli altri ospiti. Però intanto Tommaso ha una curiosità, vuole fare una cosa insieme a te.
0: Sì, Domenico, fai finta che io sia lì con te, mi porti in giro a braccetto all'interno del punto vendita. Quali sono le particolarità?
2: Assolutamente, allora entriamo e ci accoglie un reparto frutta ben assortito e colorato. Abbiamo frutta di ogni genere, banane, fragole in offerta, meloni gialli che qui sono un must, per poi proseguire con tutta quella che è la verdura, pomodori, zucchine e quant'altro. Ci rechiamo poi verso il reparto della gastronomia, dove ci sono i colleghi già indaffarati con la miriade di clienti. Abbiamo le vasche ben rifornite con grana padano, pecorino locale, mozzarella, burrata e quant'altro, e ci sono i nostri fantastici gastronomi che stanno qui a lavorare per servire la maggior parte dei clienti, che sono davvero molto molto affluenti.
1: Ma tra l'altro tra un po' ci sentiremo anche con Mario Sendente, che è appunto il capogastronomo, quindi ne parleremo con lui, entrerà nel vivo dei prodotti calabri, certo, insomma, presenti. Poi andiamo alla macelleria, mi sa, no?
2: Sì, c'è il reparto della macelleria che è rifornitissimo, c'è di tutto, salsiccia locale, salsiccia piccante, fusi di pollo tagliato, c'è di tutto.
0: Allora facciamoci mettere qualcosa da parte,
1: al solito,
0: mandiamo qualcuno a Locri a recuperare, perché
1: mandiamo qualcuno, deciso. Domenico, ormai sei rovinato, perché Tommaso ha segnato sulla carta Locri tutto. Via Guglielmo Marconi 229
0: è finita,
1: ed è finita, si mangia tutto. Senti,
2: lo aspettiamo a braccia aperte
1: come tutti i nostri clienti del resto. Anzi, a proposito, facci tu ovviamente i tuoi ringraziamenti e se vuoi ovviamente i saluti, un invito a tutti i nostri clienti, anche magari sono nei Penny vicino lì a Locri.
2: Assolutamente sì, voglio ringraziare tutti i colleghi che sono venuti da ogni dove per darmi una mano. Ringrazio i ragazzi del mio punto vendita, sono fantastici, e ringrazio i miei RDZ, Capiaria, tutti quanti per aver permesso la creazione di questa splendida apertura.
1: Fantastico.
2: Invito i clienti a venirci a trovare, perché li aspetteremo a braccia aperte con la solita gentilezza che ci contraddistingue.
3: Penny,

0: offerte che trovi solo da Penny.
1: Una ricettina veloce per la vostra estate, eccola qua: insalata tonno e avocado. Ingredienti: tonno, avocado, cetriolo, succo di lime e semi di sesamo. Questi sono anche facoltativi. Preparazione: beh, tagliamo tutto a cubetti, condiamo con lime, olio e un pizzico di sale per un pasto completo, leggero e estivo. Possiamo anche abbinare il tonno a delle verdure fresche, a una fonte di carboidrati come il pane integrale, la pasta fredda o il couscous e un frutto di stagione. In questo modo otteniamo un pranzo o una cena, perché no, equilibrata in meno di 15 minuti. La Penny, tonno all'olio di oliva Gran Mare, maxi formato da 12 lattine, miglior prezzo dell'anno Penny, soli 7,99 euro. Abbiamo detto, per avere un pasto completo ed equilibrato, anche un frutto. E allora che estate sarebbe senza melone? Retato! Il nome deriva dalla caratteristica buccia coperta da una trama simile proprio ad una rete, retatura si chiama, che lo distingue da altre varietà di melone. E allora da Penny il melone retato, coltivato in Italia, al chilo è in offerta 1,79 euro.
0: Penny insieme mix. I consigli dei nostri speaker.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Gli speciali di Penny.
1: Con lo speciale 2 più 1 gratis da Penny trovate anche tanti formaggi estivi freschi come lo stracchino leggero, stracchino light della nostra linea del benessere Wellness. Sentiamo i nostri clienti, questa signora davvero disponibile e simpatica che ci spiega un po' quali sono i suoi latticini in questo caso preferiti, vai!
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: La vedo qui in mezzo ai formaggi, ho visto che stava scegliendo, ero un po' curioso di sapere cosa le piace.
4: Vabbè, i formaggi di solito mozzarella, stracchino, poi invece per mio marito brie, ricotta, insomma più o meno sono quelli.
3: E li prepara in qualche modo particolare?
4: Ma no, dipende, lo stracchino no, lo mangio così, no, a volte lo metto anche nella piadina, la mozzarella la mangio da sola oppure la metto sulla pizza. Il brie mio marito lo mangia così, lo accompagna come secondo, insomma, quindi...
1: Eccolo qua, quindi lo stracchino va anche nella piadina, ma in questo caso potete anche prepararvi una buona insalata estiva con stracchino, melone e rucola. Tagliamo il melone a cubetti, disponiamo la rucola nel piatto, aggiungiamo il melone e lo stracchino a cucchiaiate, completiamo con frutta secca tritata, un filo d'olio e pepe nero e se vi piace il contrasto dolce-sapido, aggiungiamo anche qualche goccia di aceto balsamico. Stracchino Light Wellness 2 più 1 gratis. Se acquistate 3 pezzi, uno vi costa soli 76 centesimi.
0: I prezzi bassi di Penny.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben detto, fatto in casa da Benedetta con Penny, la nostra food creator Benedetta Rossi propone sempre delle nuove ricette, in questo caso estive, sul nostro sito penny.it. Adesso è la volta del rotolo di zucchine, che tra i tanti ingredienti ha anche le nostre uova sapor di cascina. Rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto, un piatto fresco, saporito, scenografico, perfetto per la bella stagione. Come funziona? La base è un soffice composto di zucchine e uova cotto in forno, farcito con stracchino Valbontà aromatizzato e prosciutto cotto. Il tutto poi arrotolato e lasciato riposare in frigorifero. Ideale come antipasto, ma anche come secondo piatto, freddo o piatto unico estivo, si prepara in anticipo pochi minuti ed è facilissimo da portare in tavola. Il nostro rotolo di zucchine preparato da Benedetta Rossi è sul sito penny.it. Trovate la ricetta scritta, ma anche il video. Molto molto divertente. Da Penny, tra i tanti ingredienti per realizzare questa meraviglia, uova sapor di cascina in offerta 1,89 euro.
0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Con Penny.
2: Penny FM.
0: Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su Penny.

0: All'Ocri, nuova apertura via Guglielmo Marconi 229. Do ancora il buongiorno al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
1: Grazie Tommaso. Diamo anche il benvenuto ovviamente al responsabile di zona, perché certo, siamo con Pasquale Morabito proprio lì al Penny. Ciao Pasquale, buongiorno, benvenuto su Penny FM, benvenuti tutti i Penny d'Italia.
0: Buongiorno.
2: Ciao ragazzi, grazie.
1: Che bello, si sente che siamo al sud, viva il sud. Senti Pasquale, a proposito di sud, c'è un film che di Troisi che è Ricomincio da tre, ma noi ricominciamo dal sud, ci inseriamo sempre di più nel territorio calabro. Qui tra l'altro all'Ocri, lo possiamo dire, apriamo le porte all'estate, bellissimo. Come ci siamo attrezzati?
2: Sì Giovanni, allora Troisi ricominciava da tre, noi ricominciamo da due.
1: Ah è vero, giusto.
2: Noi ricominciamo da due perché questo è il secondo negozio che abbiamo nella provincia di Reggio Calabria. Mm-hmm. Ed è il nono negozio che abbiamo nella regione, quindi stiamo rafforzando la nostra presenza in Calabria.
1: Bellissimo.
2: Come ci siamo attrezzati? Siamo attrezzati e abbiamo ristrutturato e riqualificato una struttura che già esisteva sulla principale arteria, che è la 106, mm-hmm, che lega la cittadina di Locri a quello di Siderno.
1: Ah ok, quindi insomma siamo proprio in pieno mare praticamente, siamo quasi al mare.
2: Sì, ce l'abbiamo di fronte proprio il mare.
1: Che bello, quindi i tuoi occhi saranno immersi di azzurro, di blu.
2: Sì, esatto.
0: Meraviglioso. Senti Pasquale, cosa offriamo ai nostri clienti e le offerte di questa nuova apertura all'Ocri?
2: Sì, il negozio l'abbiamo aperto con il nostro format offensive, quindi i clienti troveranno i reparti macelleria, gastronomia, frutta e verdura e il pane che sforniamo noi, il reparto back off. Abbiamo iniziato con un bel sottocosto inserendo i noti marchi nazionali come pasta Barilla, birra Peroni, e all'interno potranno comunque trovare una vasta gamma di prodotti regionali come i pecorini, i salumi,
1: la soppressata. Com'è che si dice in calabrese? Soppressata. Bellissimo. Senti, questo sorriso meraviglioso lo sta regalando a tutta l'Italia e questo ci fa veramente molto piacere. A questo punto direi fai un ringraziamento ovviamente a chi ha contribuito a realizzare questa bellezza, questo nuovo Penny, e poi un saluto per i clienti.
2: Sicuramente devo ringraziare tutte le aziende che ci hanno portato a questo giorno, tutte le aziende esterne, tutti i colleghi che hanno partecipato, dall'espansione, la logistica, le vendite, tutti i colleghi che sono venuti dagli altri negozi a darci una mano. E volevo fare un ringraziamento a parte al collega Giovanni Platania, che mi ha dato un contributo eccezionale e senza di lui non sarei riuscito ad arrivare ad oggi.
1: Che bello, guarda, tra l'altro conosco personalmente Giovanni, io non so, cioè, c'ha la faccia così dolce e simpatica, veramente grazie anche per averlo ricordato.
2: Permetti,
1: dai, certo.
2: Se mi permetti volevo fare una dedica al collega Ruggero Romano,
1: certo,
2: che è venuto a mancare un mese e mezzo fa, e volevo dedicare a lui questa apertura.
1: Ciao, che bello, bellissimo, concordo pienamente, persona straordinaria che è rimasta nel nostro cuore.
2: Esatto.
1: Fai un saluto, un invito anzi, meglio, ai clienti, falli venire.
2: Faccio un saluto e un invito a tutta la popolazione di Locri e dintorni, e spero che il nostro negozio possa piacere e rimangano soddisfatti di quello che abbiamo fatto.
3: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

0: che trovi solo da Penny.
1: Che estate sarebbe senza speciale salvaspesa, ma soprattutto senza cornetto Algida, che da Penny nel reparto surgelati trovate in versione classica e al cioccolato. Cornetto Algida che col passare del tempo è diventato iconico soprattutto per la sua puntina al cioccolato finale. Avevo amici che mangiavano prima la punta e poi tornavano in cima a mangiare il resto del cornetto, pensate. Allora, di solito si dice cornetto e caffè, ma in questo caso non è la brioche, ma è il cornetto Algida, che trovate da Penny, classico e al cioccolato, confezione da 6 pezzi, in sconto 4,19 euro. Poi, sempre con lo speciale salvaspesa, caffè, tanto buon caffè, caffè crema e gusto forte Lavazza. Pensate che una piccola quantità di caffè freddo possiamo aggiungerla anche ad una vinaigrette con olio, aceto balsamico e senape per condire delle insalate estive con noci, tofu o formaggi stagionati. Vi ho lasciato l'idea: caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4 pezzi per un totale di 1 chilo di caffè, con lo speciale salvaspesa 12,99 euro.
0: Le offerte salvaspesa di Penny.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Vivere in un ambiente pulito è fondamentale. Da Penny c'è uno speciale dedicato alla cura della casa dei capi che utilizziamo, con una gamma di prodotti studiati per mantenerla pulita come desiderate. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha parlato di prodotti per la pulizia con voi clienti.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso dei detersivi per la pulizia della casa. Cosa usa?
4: La moglie detta Dash o Dixan o Sole, insomma quelle marche conosciute.
3: Però ho visto anche che lei ha preso anche degli altri prodotti, non so, mi sembra questo è per
4: disinfettare, il Vicinet, okay. Sono dei detersivi di uso comune.
3: Quanto è importante la pulizia dentro casa?
4: Beh, molto importante perché è alla base dell'igiene.
1: Nel nostro speciale cura della casa, anche il detersivo lavatrice in polvere Dixan con 60 lavaggi garantiti e una nuova formula. In sconto da Penny, 11,99 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: È ufficialmente partito il conto alla rovescia per l'inizio dell'estate. Già in moltissime zone della penisola, a parte qualche temporale di passaggio, splende il sole con temperature parecchio alte. È arrivato il momento di attrezzarci per stare bene, anche tra le mura domestiche. Da Penny c'è uno speciale offerta d'estate e trovate il ventilatore a piantana 2 in 1 con un pratico telecomando e regolabile verso il basso e l'alto. Scontato 79,99 euro. Nel nostro speciale offerta d'estate anche degli attrezzi perfetti per stare in movimento, divertirsi all'aria aperta, una bellissima corda per saltare e un set spiaggia con secchiello e paletta a partire da 5,99 euro.
0: Gli speciali di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Do il buongiorno ancora al nostro caporedattore Giovanni Martinez. Eccoci, eccoci.
2: E allora, Tommaso, oggi è una giornata speciale. Ricordo, siamo a Locri, siamo in via Guglielmo Marconi 229. Come si scorda questo indirizzo? Ma soprattutto come ci si scorda dei nostri ospiti? Perché con noi c'è Willy Marino, che è il coordinatore Vendite Sud. Ciao Willy.
1: Buongiorno.
3: Ciao a tutti, ciao a tutti.
2: E allora, Willy, noi siamo ben svegli, a differenza di Robin Williams, che era in pigiama durante la sua cantata, però siamo svegli perché siamo ritornati in Calabria, che è una cosa bellissima. Diciamo, una Calabria su cui Penny, abbiamo sentito anche prima da Gotthard Klingan, sta puntando molto. Quizzo significa stato di buona salute, di espansione sul territorio, no?
3: Assolutamente sì, ormai ci sentiamo spesso per la Calabria, no?
2: Quindi sì, questo vuol dire, è bello.
3: Vuol dire, è bello, esatto. È un territorio che abbiamo cominciato a sviluppare in realtà 2 anni fa. Questo è il 9° punto vendita. Uh-huh. E vi anticipo che da qua a fine anno ce ne saranno altri in Calabria.
2: Ecco, che ecco, bello. Quindi questa è una grande anticipazione. Quindi un'apertura che comunque, diciamo, si avvicina alla gente, ma anche ai turisti, no?
1: Si avvicina,
2: Tommy,
1: alla gente, ai turisti. Quest'anno lì a Locri, bandiera blu 2026. Quindi quale migliore occasione per andare a fare la spesa da Penny, poi andare a vedere un mare meraviglioso, dei posti bellissimi. E poi Penny dà continuità occupazionale, giusto?
3: Assolutamente sì. Parto dal discorso della bandiera blu. Io sono venuto qui sabato, ho fatto un giro perché vicinissimi a Locri abbiamo Siderno, che è a circa 2 minuti dal punto vendita, quindi diciamo che Siderno e Locri sono 2 località molto vicine, quasi uniche, diciamo. E si vede già che è cominciata, perché apriamo in un periodo perfetto perché inizia il turismo. Tanta gente provava a entrare nei giorni prima dell'apertura, perché siamo sulla statale 106, siamo praticamente a 10 metri dalla spiaggia.
2: Che bello.
3: Siamo proprio, valorizziamo il territorio. Considerate che, appunto, parlando di valorizzazione, questo era un ex gestore, uno dei nostri competitor, l'abbiamo rilevato da loro, e con questo abbiamo pure rilevato i colleghi oggi in Penny che lavoravano col vecchio gestore, quindi abbiamo accolto 10 persone nuove in negozio.
2: Bello.
3: È stato bello perché l'abbiamo mandato in giro per la Calabria a fare l'onboarding, la formazione, e li abbiamo fatti diventare Penny.
1: Ma scusate, ma a questo punto facciamo un famoso pop-up store, quelli temporanei, lo mettiamo direttamente sulla
2: spiaggia.
1: Scusa, e poi lo tiriamo via a fine dell'estate, no?
3: Esatto, qua ci abbiamo i colleghi col penny truck, con le bici, lo organizziamo.
2: Bellissimo,
3: veloce.
2: È fatta. Senti, Willy, confessa, ti sei fatto anche il bagno?
3: Allora, no, però confesso che da qui ai prossimi 2 giorni me lo farò, perché il mare è veramente bellissimo.
2: Ok, allora.
1: Minimo bisogna pucciare i piedi, come si dice dalle mie parti.
2: Dalle tue parti.
3: Esatto.
2: Senti, a questo punto facciamo un invito, un saluto a tutti i nostri clienti a venire, ovviamente, in questo luogo meraviglioso.
3: Allora, andando a parte dei ringraziamenti,
2: certo,
3: in bocca al lupo ai nuovi colleghi di negozio che sono entrati in questa grande famiglia di Penny, e poi ovviamente ne approfitto per salutare tutti i colleghi che stanno lavorando nei negozi, un saluto qui dalla Calabria e un ringraziamento ai clienti che oggi ci verranno a trovare.
0: Penny, c'è un nuovo Penny in città.
4: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente, io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, l'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: passata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: ambiente.
1: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Mozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
0: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM con un ospite speciale che però per noi di Penny è già diventata un'amica, una consigliera. Una nuova ricetta e dunque una nuova intervista. E con noi abbiamo Benedetta Rossi, la nostra food creator e cuoca di fiducia Penny. Ciao Benedetta, benvenuta su Penny FM e su tutti i Penny d'Italia.
2: Ciao Giovanni, un saluto a tutti gli amici di Penny.
1: E allora, Benedetta, devo dirti la verità, mi sembra ancora di vederti al Penny di Roma per la presentazione del tuo libro. Che bella giornata, e poi il tuo rapporto con i clienti Penny è sempre più vicino, ormai sei veramente una di famiglia. Che cosa ci racconti di questa esperienza?
2: Ma in realtà è sempre un'emozione incredibile per me incontrare le persone che mi seguono, anche perché è l'occasione per dare un volto a tutte quelle che mi scrivono ogni giorno, e quindi e poi è anche bellissimo sentire la loro emozione, insomma, soprattutto quando ci abbracciamo sento proprio i cuori che battono forte.
1: Bellissimo.
2: E poi mi rendo conto che ci tengono a me, no? E mi considerano quasi come una di famiglia, e questa cosa mi fa molto piacere.
1: Anche per noi, come puoi immaginare, è stato veramente un momento davvero bellissimo, fantastico veramente. Però adesso concentriamoci sulla nuova ricetta, la ricetta di questa settimana, il rotolo di zucchine, stracchino e prosciutto. Intanto dici com'è nata questa idea.
2: Vabbè, ma con questo caldo ho pensato a una ricetta fresca che si prepara in pochi minuti, comoda perché si può preparare in anticipo, e poi con le zucchine che insomma in questo periodo sono di stagione.
1: Certo, assolutamente. Senti Benedetta, ma se volessimo rendere vegetariano questo rotolo di zucchine, al posto del prosciutto cosa potremmo aggiungere per insaporire?
2: Allora, guarda, io ho pensato a una cosa semplicissima. Al posto del prosciutto possiamo dare un bel po' di sapore con i pomodori secchi e la rucola, che te ne pare?
1: Mi sembra un'ottima soluzione. Io poi sono siciliano, quindi i pomodorini secchi sono sempre una cosa strepitosa. Mi sembra ottimo. Senti, ormai sono veramente tanti mesi che sei insieme a noi. Adesso la domanda è come senti che questo legame si stia evolvendo? Siamo anche noi di Penny, un po' lo possiamo dire, come fatti in casa?
2: Beh, guarda, io devo dire che mi trovo veramente molto bene, perché ho incontrato solo persone alla mano, semplici, disponibili, insomma un po' come essere a casa, quindi assolutamente sì.
1: E questo ci fa
2: anche voi dipendi, sì, per come è fatto in casa.
1: Grazie, questo ci fa un piacere immenso. A questo punto però faccio un saluto per i nostri clienti, e se vuoi e se puoi ci dai qualche anticipazione sulla prossima ricetta?
2: Allora, ancora ricette perfette per l'estate.
1: Okay.
2: Tre idee di paste fredde, però non di quattro.
1: Ok, questo ci accontentiamo. Ci fai un saluto conclusivo per i nostri clienti?
2: Un saluto a tutti gli amici di Penny. Ci sentiamo prestissimo. Ciao!
0: Fatto in casa da Benedetta, con Penny.
1: Con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Benny arriva anche da te.
1: Benny è arrivato anche da voi. Locri, provincia di Reggio Calabria, via Guglielmo Marconi 229. Buongiorno ancora al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Che è già pronto, perché la griglia l'abbiamo già preparata, giusto?
1: Sì,
2: perché
1: sì,
2: siamo
1: sì.
2: passati adesso dal reparto macelleria. Ci spostiamo al reparto gastronomia, dove c'è il nostro gastronomo Mario Sendente, a cui diamo subito il benvenuto. Ciao Mario.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Giovanni, buongiorno a tutti e anche ai clienti che sono nel punto vendita.
2: Perfetto.
1: Che bello. Io vorrei subito chiedere a Mario,
2: certo, ci mancherebbe.
1: Come stai, come sta andando questa giornata, subito per capire, alle 9.52?
3: Bene, bene, bene, c'è una, un grande entusiasmo, si respira tanta energia positiva, siamo contenti del lavoro fatto e speriamo che i clienti, ecco, vedano questo.
2: Certamente lo vedranno. Tra l'altro tu adesso ci devi raccontare, perché noi sappiamo che la Calabria è una terra, lo sappiamo, straordinaria e ricca di sapori. Ecco,
1: sì.
2: Quali sapori offriamo ai nostri clienti a Locri?
3: Beh, possiamo fare direttamente tutto Calabria, possiamo
2: sì.
3: fare dei salumi calabresi,
2: mm-hmm.
3: con un bel tagliere di soppressata, salsiccia, mettete il formaggio, caciocavallo silano, del pecorino locale, pepato, pepe rosso e anche bianco, perché no?
2: Ma c'è tutto, insomma, il piccante tipico calabrese, no? Mi sembra di capire.
3: Non manca mai quello.
1: Ecco. Non manca mai. Senti, Mario, invece, a proposito del punto caldo, lì come ci si comporta, diciamo?
2: Anche per andare al mare, dico, che uno ci porta, dico, il mare è vicino.
1: No?
3: Certo, il punto caldo è ben fornito, anzi, i clienti stanno apprezzando, dai filetti di pollo agli arancini siciliani, al pollo stesso, le patatine steakhouse che stanno andando a ruba, e i clienti sembrano essere contenti di questo.
2: Bene,
3: ce possiamo portare al mare.
2: Certo.
1: Ma io ho notato che in tutte le aperture Penny gli arancini ci sono sempre. Non è che il caporedattore di Penny FM va
2: perché
1: lì,
2: sono siciliano?
1: Sì, perché va
2: perché sono
1: sì,
2: buoni.
1: Gli arancini
2: sono buoni, Mario, sono glielo vuoi spiegare tu perché ci sono le arancine da noi? Diglielo tu.
1: Sono buonissime, certo.
3: Sono buoni e oltretutto è un prodotto che ce lo possiamo, come dicevo prima, portare al mare sotto l'ombrellone, sai?
1: Sì, no, è vero, è vero. E poi
2: però
1: è anche bello, dovunque ci si trovi in giro per l'Italia, assaggiare prodotti tipici di altre regioni, o no?
3: Certo, siamo tutt'uno, no?
2: Chiaramente, sì, chiaramente. Sì. Ma questo è un po' anche un po' il senso, appunto, di Penny, no? Unire tutta l'Italia anche con delle cose buone da mangiare, ci mancherebbe,
3: esatto.
2: È chiaro, è chiaro.
3: Certo.
2: Senti, Mario, ci vuoi fare un saluto, un invito? Vuoi ringraziare i tuoi collaboratori? Fai tu.
3: Certo. Allora, io saluto innanzitutto tutta la squadra di Locri, noi colleghi. Saluto anche tutti coloro che hanno permesso questo, veramente è stato un lavoro bellissimo di squadra.
2: Immagino.
3: Saluto i ragazzi della gastronomia, della nuova squadra di Penny. Il direttore Domenico che mi sta facendo segni. No, veramente. Saluto anche i miei colleghi di Crotone, la mia squadra di Crotone.
2: Mm-hmm.
3: Veramente. Tutto questo è permesso anche perché ci spostiamo e loro restano lì a darci manforte da lì.
0: Penny

0: Penny.
1: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Concediamoci un momento fresco di piacere con il gelato allo yogurt sullo stecco. Mangiarlo per merenda è un'ottima scelta perché unisce il piacere rinfrescante del dessert ai benefici del latte fermentato, offrendo uno snack più leggero. Fornisce macro e micronutrienti essenziali per la salute delle ossa e anche per il mantenimento della massa muscolare. Inoltre, il processo di fermentazione riduce i livelli di lattosio, rendendolo più tollerabile per chi ha una digestione sensibile. Tutto questo è racchiuso negli stecchi di gelato allo yogurt Wellness. Vengono solo 2,99 euro.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Nello speciale salva spesa vi aspetta la birra Moretti ricetta originale. È perfetta con pizza, arrosti di pollo e formaggi non troppo stagionati. La confezione da 3 pezzi viene solo 1,99 euro. Se scegliamo di accostare la birra Moretti alla pizza, allora scegliamo la pizza con fresche fette di mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Quello che trovate da Penny è una novità, l'olio farchioni velato, chiamato così perché conserva particelle di polpa e gocce d'acqua di vegetazione dell'oliva che gli conferiscono un aspetto torbido simile a un velo. L'olio farchioni da 1 litro scontato del 31% viene solo 5,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Penny, le nuove aperture.
1: Martedì 9 giugno 2026, do ancora una volta il buongiorno al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez.
2: Grazie, grazie, anche a noi ci piace essere ci qui, piace. Ci piace, ci gusta, ma soprattutto ci gusta stare insieme ad Angelo Famà, che è il nostro specialist frutta e verdura. Ciao Angelo, buongiorno, benvenuto su Penny FM e a Locri.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a tutta la famiglia Penny e ai nostri clienti.
2: Senti Angelo, siamo in estate, lo possiamo dire, quindi frutta e verdura danno il meglio di sé, sia come colori ovviamente, ma poi come gusto, mamma mia. Dici un po' qual è l'assortimento e quali offerte ci sono per i nostri clienti.
3: Adesso siamo nel periodo clou della frutta, estate, fa caldo. Oggi ci siamo presentati qua ai nostri clienti con un vasto assortimento pieno di colori. Siamo nella stagione piena delle pesche, abbiamo tutto l'assortimento, tutte le varietà di meloni come il melone retato, il melone gialletto locale, l'anguria che tra l'altro è in promozione a 0,69 centesimi, che è un prezzo molto competitivo.
2: Direi per il periodo attuale.
3: Molto... E poi abbiamo come prodotto locale una splendida cipolla di Tropea, sia fresca che essiccata, e poi abbiamo il bango frutta pieno di piantine di peperoncino che non possono mancare qua in questo
2: momento. Chiaro, c'è Tommaso che fa dei gesti che tu non puoi vedere.
1: Stavo già cercando di capire cosa fare con la cipolla di Tropea, adesso ci pensiamo.
2: No, ci sono un sacco di ricette, sono buone, quindi la cipolla di Tropea poi fa benissimo, quindi su questo non ci sono dubbi.
1: Senti Angelo, invece un consiglio pratico. Oltre il costume fondamentale, che frutta o verdura ci consigli di portare al mare?
3: Allora, un consiglio pratico è portare la frutta fresca, anguria, melone, le pesche, ma anche cetrioli e pomodorini. Sono rinfrescanti, leggeri, aiutano soprattutto a restare idratati durante una giornata al mare molto calda.
2: Beh, certo, poi sono ricchi anche di sali minerali, quindi insomma, voglio dire, sono un tocca sana per l'estate e ovviamente per il mare, esatto. Che mi sa che voi vedete proprio lì direttamente dal Penny.
3: Noi ce l'abbiamo a due passi praticamente, possiamo venire a lavorare in costume.
1: L'abbiamo detto, dobbiamo
2: detta
1: fare
2: così,
1: una...
2: così ci fa venire un po' di invidia, fatelo dire.
1: Bisogna fare subito una succursale direttamente sulla spiaggia.
2: Quello non sarebbe male, c'è un progetto di Tommaso di farla direttamente sulla sabbia, il Penny, va bene. Senti Angelo, con questi bellissimi consigli ovviamente, questa immagine, tra l'altro Locri, ricordo, bandiera blu quest'anno, fantastica, ci fai un saluto, un invito ai nostri clienti?
3: Allora, invito tutti a venirci a trovare perché il negozio è molto bello, nuovo, ma soprattutto colorato e molto accogliente. Ci tenevo a salutare tutta la squadra vendite della nostra area Sicilia,
2: certo.
3: Andrea Sturiale, Giovanni Platania, l'RDZ Pasquale Morabito, ma soprattutto i ragazzi che hanno permesso tutto questo perché sono stati fantastici. E dico che abbiamo ottenuto un risultato veramente favoloso, perché entrando si percepisce proprio il calore sia della famiglia Penny che sia soprattutto del servizio che vogliamo offrire qua ai nuovi clienti.
2: Beh, lo scopriranno prestissimo. Noi ricordiamo l'indirizzo, siamo a Locri, nuova apertura ovviamente, sì. Via Guglielmo Marconi 229,
1: in provincia di Reggio Calabria.
2: Esattamente, frutta e verdura per tutti.
1: Frutta e verdura per tutti. Grazie Angelo.
3: Grazie a voi. Grazie,
2: ciao,
3: a voi.
2: Ciao.
0: Penny. C'è un nuovo Penny in città.

0: Provi solo da Penny.
1: Torna il concorso da favola Paga Penny. A maggio abbiamo già avuto i vincitori nei negozi di Mottola, Borgo Mozzano e Lodi, ad esempio. Adesso è la volta di giugno con il pieno di carburante. Con 35 euro di spesa potrete essere uno dei 5 fortunati e vincere 1000 euro in gift card da utilizzare per il carburante. L'iniziativa è valida solo con la Penny Card e più spese fate, più possibilità avrete di vincere. Una volta fatto il pieno, partiamo alla volta dei posti paradisiaci e durante il tragitto rigeneriamoci con un pranzo al sacco come le polpette di riso, importante per fare il pieno di energia ma senza lasciare sonnolenza, così da potersi rimettere alla guida. Il riso scatti ha ottenuto il riconoscimento miglior prezzo dell'anno Penny e viene solo 1,49 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Ancora buoni acquisti da Marta Amato con voi per tenervi compagnia su Penny FM. Grazie allo speciale offerte d'estate possiamo tornare in spiaggia ed evocare ricordi del passato che si mischiano a nuove esperienze balneari. Il caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, ha chiesto nelle spiagge italiane quali ricordi avete delle giornate al mare.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Lei che è qua al mare, insomma, quali sono i suoi ricordi del mare? Come si divertiva?
4: Ma non lo so, non me lo ricordo.
3: E adesso come si diverte al mare?
4: Al mare, vabbè, facendo il bagno, prendendo il sole.
3: Ma lei ci va con la famiglia?
4: Sì, con il nipote.
3: Ok, e quindi con i nipoti cosa fa? Che giochi fa?
4: Mi fanno impazzire, mi fa diventare matta, è molto vivace.
3: Immagino, grazie.
1: I nipotini portano una ventata di allegria e gioia, soprattutto durante le giornate al mare. E allora per collezionare ricordi indelebili al mare, ecco il telo in licenza assortite a soli 5,99 euro.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Siamo praticamente in estate e allora andiamo, almeno in cucina, alle Hawaii con il poke. Il poke è infatti un piatto tipico della cucina hawaiana, non so se lo sapevate. E infatti il termine deriva dall'hawaiano e significa letteralmente tagliato a pezzetti o a cubetti. Viene solitamente servito all'interno di una ciotola, impariamo un po' i termini tecnici, quindi dicevo di una ciotola chiamata bowl, ed è a base di riso a cui aggiungere tutto quello che si vuole, ma spesso è con pesce oppure pollo, tofu e diverse verdure e semi. Nello speciale poké da Penny trovati i semi di sesamo o di quinoa Amo Natura, che sono ricchi di fibre e grassi buoni che fanno tra l'altro bene al cuore, e poi ovviamente l'immancabile tofu al naturale. Per il vostro poké da Penny trovate tutto il necessario, tranne il classico gonnellino hawaiano. I semi di sesamo e quinoa Amo Natura invece sì, e costano 1,99 euro la confezione, e poi il tofu al naturale 200 grammi in sconto solo 1,25 euro.
0: Penny ti porta l'estate.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: It's always like there's a line.
1: Because the day is long.
2: Penny, arriva anche da te.
3: Do ancora il buongiorno al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, perché oggi, per chi fosse entrato in questo istante da Penny, cosa sta succedendo?
4: Succede che cantano tutti, so solo che la vita insieme esatto. All'ocre è una figata.
3: Esatto.
4: Però sono qua perché insieme a noi c'è il trainer, macelleria Pasquale Rustico. Ciao Pasquale, buongiorno, benvenuto su Penny FM.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Ciao Pasquale, allora senti, pur essendo al mare, dove si canta, si sa, insomma, è bellissimo, di questa bellissima costa, ricordo che l'Ocri è bandiera blu, la Calabria però ha anche un'ottima tradizione di carne. Ecco, quindi la domanda per te è molto importante. Cosa possiamo trovare nel nostro reparto macelleria all'Ocri?
5: Ragazzi, abbiamo una scelta vastissima, dalle carni bovine alle carni avicole, abbiamo una scelta veramente, veramente imbarazzante.
4: Bella questa definizione, imbarazzante.
3: Si dice imbarazzante quando proprio,
4: proprio una figata, come dice Giovanotti.
5: Abbiamo un banco non indifferente stamattina.
4: Fantastico. Ma mi sa che Tommaso ha delle curiosità.
3: Allora, delle curiosità, cioè quali sono le carni e i tagli tipici della Calabria e cosa ci puoi consigliare se fossimo lì, ad esempio adesso?
5: Allora, sicuramente la cultura, anche se siamo su una zona di mare, sono le carni suine. Uh-huh. E quindi dalla braciola di coppa al lombo, che l'abbiamo anche in offerta, un prezzo ottimo, e come al solito la salsiccia.
4: Chiaro, la salsiccia,
5: salsiccia, ragazzi, non si tocca,
3: ma come la facciamo la salsiccia? La facciamo grigliata,
5: ragazzi,
4: diglielo tu Pasquale, aspetta che viene da Milano Tommaso, quindi no, certe cose gli sfuggono, ecco. Come la facciamo la salsiccia?
5: Alla griglia, ragazzi, non può mancare, poi soprattutto in questo periodo.
3: Soprattutto in questo periodo, certo, cosa ci mettiamo a fianco a questa salsiccia?
5: Sicuramente la birra.
4: Ha fatto bingo, siamo al mare, ti fai una bella grigliata, una birra, sei a posto.
5: Sì, siamo nella stagione giusta.
4: Perfetto, senti Pasquale, facci chi vuoi ringraziare, ecco, e chi vuoi salutare.
5: Ringrazio il mio ispettore carne Rosario Resina che mi ha dato la possibilità di affrontare questa apertura. Uh-huh. E saluto gli RDZ, Platania e Morabito.
4: Fantastico.
5: I ragazzi di Gioia Tauro, i colleghi di Gioia Tauro, che è il mio punto vendita.
4: Ah, ok, quindi sei andato a dare anche tu un bel supporto, insomma, complimenti.
5: Sì, sì, sì, sì.
4: Grazie ancora a Pasquale Rustico. Dici.
5: Voglio salutare anche tutti i colleghi, nuovi colleghi di Locri e i clienti Penny.
4: Perfetto, accorrete per la grigliata che c'è lì Pasquale che vi aspetta.
5: Assolutamente.
4: Ha già acceso la
5: rottiera, la troviamo.
3: Ha già acceso la griglia, carbonella e cose.
4: Va bene.
3: Grazie Pasquale, buona giornata.
5: Grazie a voi ragazzi, buon lavoro.
2: Penny,

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Ben ritrovati su Penny FM e continuiamo insieme a sfogliare insieme appunto il volantino. Potremmo dire che il salva spesa di questa settimana apre le porte all'estate. Infatti fino al 17 giugno, quindi mancano solo 4 giorni al solstizio d'estate, ci sono in sconto del 23% i cornetti più classici di sempre, quello Algida con la granella e il cioccolato, ma per i più piccini o anche per i più golosi anche quello completamente al cioccolato. Sono sempre Algida e la confezione da 6 costa solo 4,19 euro. A me dopo il gelato a volte piace bere anche un buon caffè, e un po' come i cornetti Algida, Penny mette in offerta salva spesa uno dei più conosciuti: caffè Lavazza, cremo e gusto forte. I colori della confezione, blu e rosso, ricordano quelli del Bologna Calcio, sono ormai famosissimi, e il caffè è una miscela perfetta tra arabica e robusta, un gran classico anche questo. Il caffè crema e gusto forte Lavazza, confezione da 4, dunque un chilo, costa 12,99 euro, ma sempre fino al 17 giugno.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Cara, hai fatto le melanzane alla parmigiana, ma oggi non è domenica.
2: Domenica è sempre domenica.
3: Domenica è sempre domenica, cantava Mario Riva con l'orchestra di Gorni Kramer. Ricordo la canzone, ma non era ancora nato, non sono così vecchio. Ma la parmigiana di melanzane, quella sì, la conosco e la ricordo. E come se la ricordo. Da buon siciliano infatti adoro le melanzane, che poi tra l'altro fanno anche molto bene. Come sappiamo sono ricche di acqua e sali minerali e dunque ovviamente diuretiche. Ma grazie al potassio, al magnesio, ma anche al fosforo, sono certamente l'ortaggio per eccellenza della stagione estiva. Andiamo alla ricetta. La ricetta della parmigiana di melanzane è semplice. Basta friggere le melanzane, aggiungere a strati salsa di pomodoro, basilico, parmigiano ovviamente e infornare. Io personalmente metto anche dei pezzettini di parmigiano nei bordi per dare più gusto, un gusto più intenso, ma anche croccantino. La ricetta, come si suol dire, ve la do io, ma le melanzane le trovate per tutta l'estate, ovviamente nei vostri Penny di fiducia.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: In questo periodo dell'anno il risotto lo possiamo tranquillamente portare in tavola a temperatura ambiente. Perché venga come desideriamo, ci vuole un riso di qualità. Riso Scotti, ideale per il risotto. La confezione da un chilo ha uno sconto speciale. Ha la coccarda come miglior prezzo dell'anno Penny ed è scontata 1,49 euro. E poi a giugno Penny vi paga il carburante grazie al concorso Paga Penny, che nella scorsa edizione ha premiato 5 clienti dei Penny di Mottola, Borgo Amozzano, Lodi, Policoro e Pontida. Fino al 14 giugno fate almeno 35 euro di spesa con Penny Card. Potreste essere uno dei 5 fortunati vincitori di una gift card da 1000 euro da utilizzare per il carburante della vostra automobile. Il concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese, fino al 14 giugno, ma solo con Penny Card.
1: Paga Penny, la spesa che ti paga le spese.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny, le nuove aperture.
1: E ancora buongiorno al nostro caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, con adesso un grande ospite.
2: Eh beh, direi di sì, dopo i nostri amministratori delegati, finalmente è arrivato anche il sindaco di Locri, siamo con Giuseppe Fontana. Signor sindaco, buongiorno, benvenuto su Penny FM.
3: Buongiorno.
2: Che bella questa energia che trasmette. Io però una domanda, insomma, vorrei fargliela subito: quanto è importante per Locri, ovviamente, l'apertura di questo Penny, che valorizza un territorio, come dicevamo, in evoluzione, perché Bandiera Blu 2026, tante iniziative civiche, ambiente e decoro, quindi sul lungomare, le spiagge, quindi un'attività della sua amministrazione molto importante. Quanto è importante però per voi l'apertura appunto di questo Penny?
3: È estremamente importante, una città che sta crescendo e anche l'aspetto commerciale, diciamo, assume un posto di rilievo appunto nella crescita globale della città. Siamo estremamente felici perché ho trovato un posto totalmente riqualificato, moderno. Diciamo, l'investimento che ha fatto Penny si vede che è un investimento importante, e di questo come amministrazione non possiamo che essere orgogliosi, e quindi siamo felici di avere dei dipendenti che sono stati riassorbiti dalla vecchia attività. Siamo felici perché certamente si creerà un indotto intorno a questa attività che favorirà certamente le aziende locali e i piccoli artigiani. Quindi diciamo ci sono tanti aspetti positivi, oggi è un giorno di festa per la città senz'altro.
2: Perfetto, mi scusi sindaco, ancora un piccolo sui collegamenti commerciali, mi sembrava una cosa molto interessante con le aziende locali. C'è, diciamo, da parte di Penny un impegno importante da questo punto di vista, perché ovviamente la nostra frutta e verdura, ma anche tanti prodotti sono locali. Come giudica questo aspetto proprio più da dentro, più da amministrazione, ecco?
3: Ma lo considero assolutamente positivo, chiaramente diamo un respiro a un settore che purtroppo sta soffrendo un po' di crisi, un po' di difficoltà, e quindi avere un centro di questa natura che possa dare delle respiro, aiuto alle piccole imprese, alle piccole attività, ecco, lei citava frutta, verdura, ma io parlerei del pane, parlerei di tanti, certo, prodotti che possono essere collegati alla vostra attività, l'attività di Penny, chiaramente significa tanta roba. Quindi non ci sono aspetti solo positivi da questa apertura. Mi fa piacere aver conosciuto il management questa mattina, mi sembrano veri imprenditori che hanno intenzione di fare un investimento nel medio e lungo periodo, e di questo siamo soddisfatti.
2: Fantastico. Tra l'altro, guardi, il nostro amministratore delegato ha anche preannunciato nuove aperture in Calabria, quindi ci ritroverai in giro per il territorio.
1: Senta sindaco, ci fa un invito a tutti i nostri clienti calabresi, anche a un saluto
2: ai suoi concittadini,
1: ma un saluto anche a tutti i clienti Penny che in questo momento da tutti i Penny d'Italia la stanno sentendo.
3: Saluto tutti i clienti Penny, saluto in particolare i clienti Penny che sono qui oggi a Locri, invito tutti quanti a fare questa visita importante in questo appunto soft discount, mi hanno detto che questo è il termine corretto per identificare la vostra
2: complimenti.
3: Che davvero è accogliente, alla portata di tutti, quindi gli faccio in bocca al lupo e penso che Locri non tradirà le aspettative del vostro management.
2: Beh, sicuramente, grazie. Poi con Bandiera Blu, so che non so che il Penny è proprio di fronte il mare, ha la Bandiera Blu anche il nostro Penny, questa è una cosa bella, lei ce la conferma, insomma questa è una cosa molto bella, grazie
3: a voi, buona giornata per loro.
0: Penny, c'è un nuovo Penny in città.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny trovate tantissimi prodotti con uno sconto speciale se acquistati con Penny Card. Ad esempio la provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Questo tipo di provola è eccellente per la cottura perché è in grado di fondersi in modo molto uniforme e filante. È ideale per farcire pizze ma anche parmigiane e primi piatti al forno. Provola in acqua dalle specialità Cuor di Terra affumicata. Solo con Penny Card in sconto del 20% a 1,99 euro e per un contorno immediato spinacino duetto e insalata mista coltivate in Italia e da Penny c'è un 2 più 1 gratis, un pezzo è in offerta a 66 centesimi.
0: Penny, la primavera nel carrello.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Eccole qua le nostre offerte. Quando siamo di fretta, ci vuole qualcosa di veloce da prendere in frigorifero, magari direttamente dalla vaschetta. Eccolo qua. Fermi tutti. Prosciutto crudo Beretta. Possiamo preparare un qualcosa di interessante che ci porta già verso la stagione estiva? Yes, la risposta è yes. Crudo, pesca e basilico. Molto semplicemente li uniamo tutti e tre, perché la pesca dà succosità e freschezza, il basilico aggiunge profumo ed è perfetto con olio extravergine e pepe. Che meraviglia, crudo, pesca e basilico. Provatemi, farete sapere. Prosciutto crudo Beretta, confezione da due pezzi, 4,79 euro.
0: Scopri le offerte di primavera.

0: Da Penny fino a mercoledì 17 giugno ci sono i prodotti salva spesa. Ad esempio c'è l'olio extravergine d'oliva Farchioni velato. Questa caratteristica, la velatura, è dovuta alla sospensione di minuscoli frammenti di polpa e nocciolo dell'oliva. Novità da Penny, olio extravergine d'oliva Farchioni velato per tutti gli usi in cucina, a crudo come condimento, ma perfetto anche per sughi e salse. La bottiglia da un litro ha uno sconto del 31% a 5,99 euro. E tra i prodotti salva spesa anche la birra Moretti, birra prodotta con metodi tradizionali attraverso una produzione attenta rimasta invariata dal 1859. La confezione da 3 pezzi di birra Moretti è in offerta 1,99 euro.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Paga Penny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Paga Penny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: Le offerte salva spesa di Penny.
1: Prodotti salva spesa da Penny da prendere assolutamente in considerazione perché vengono proposti con sconti molto molto interessanti fino a mercoledì 17 giugno. Trovate anche la pasta da portare in tavola in mille modi, anche fredda ed insalata. A voi clienti abbiamo chiesto qual è la pasta che in assoluto preferite.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Beh, a casa nostra la pasta non manca mai, cioè abbiamo qualunque tipo di formato e qualunque tipo, tagliata in bronzo, corta, lunga, spaghetti, lasagne, quindi di qualunque tipo assolutamente.
4: Pasta mista, corta, lunga, non c'è tanta differenza. Io lunga, i miei corta, quindi c'è una lotta continua, comunque ci alterniamo.
5: Allora, compro pasta lunga e corta, secondo, mi piace tutte e due.
6: Forse pasta corta, quindi penne, mezze penne, farfalle, liquidali.
7: Corta, corta. Di semola.
1: Tra i prodotti salva spesa, offerte valide sino a mercoledì 17 giugno, anche la pasta Rummo dai formati assortiti. In confezioni da mezzo chilo scontate del 44% a 89 centesimi la confezione.
0: Le offerte salva spesa di Penny.
8: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland, quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Le offerte d'estate vi aspettano da Penny e per rinfrescarvi ecco il ventilatore a piantana. E pensate, mantenere l'aria in circolo contrasta il ristagno di umidità, riducendo la concentrazione di anidride carbonica e prevenendo la muffa. Adesso il ventilatore a piantana viene solo 79,99 euro. E poi inizia la stagione della spiaggia e per i bimbi trovate tanti giochi, anche il secchiello con paletta, che stimolano lo sviluppo motorio, la coordinazione occhio-mano e la creatività. Il set da spiaggia viene solo 7,99 euro.

0: Avete ascoltato Penny Insieme Mix. Penny Insieme Mix. I consigli dei nostri speaker.
1: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: spensieratezza e risparmio. Questa è la primavera di Penny.
1: Sembra una maledizione.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Pagapenny, il concorso da favola pensato per te e per le tue spese. Con almeno 35 euro di spesa con Penny Card puoi vincere ogni mese un premio da 1000 euro. Più spese fai, più possibilità hai di vincere. Dunque, prepara la tua Penny Card, corri da Penny, fai almeno 35 euro di spesa e potresti essere tu uno dei 5 fortunati vincitori. Ogni mese un premio diverso. Concorso Pagapenny, la spesa che ti paga le spese. Scopri di più su penny.it.

0: più naturale.
1: Penny
2: FM. Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: to up. I want everyone on the floor. Everyone get on the floor. Everyone get down low as well. I want to see these lights jump up.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi,